Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi.

nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: mentre di fuori inizia un temporale.
1: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: 28 luglio, eccoci di nuovo insieme con l'oroscopo del giorno. Ariete, moderate l'impulsività e cercate di essere più riflessivi. Toro, i suggerimenti dell'intuito saranno veramente ottimi. Gemelli, affonderete con senso dell'umorismo alcuni contrattempi. Cancro, prendete al volo le buone opportunità che vi capiteranno oggi. Leone, il vostro contatto con la realtà sarà più intenso e costruttivo. Se parliamo di Vergine, invece, questa giornata vi regalerà nuovi e interessanti progetti. Bilancia, la giornata dovrà essere affrontata a tutto gas. Scorpione, uscirete da un momento critico con estrema abilità. Sagittario, vi converrà agire con estrema cautela in tutti i settori. Capricorno, ascoltate attentamente i consigli di una persona amica. Acquario, non prendete decisioni affrettate. Magari fermatevi e riflettete un pochettino. Pesci, valutate con calma i problemi e portate avanti le vostre iniziative. E anche per oggi abbiamo concluso l'appuntamento con le stelle. E naturalmente io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buonissima giornata.
1: For a summer hit. Radio Vicenza, the new hit. Our summer hits.
2: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

l'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Brioche e cappuccino. Il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Tocca a noi, buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti anche in questo martedì mattina, martedì 28 di luglio. Il calendario ci dice che è il giorno numero 209. Il sole è sorto alle 5:51, tramonterà alle 20:50. Siamo pronti? Si parte! Non so.

0: nato negli anni il 28 luglio, partiamo dal 1443 quando avviene il grande incendio di Mosca. 1794, Robespierre viene ghigliottinato a Parigi. 1868, la Costituzione degli Stati Uniti garantisce agli afroamericani la piena cittadinanza. 1984, vengono inaugurate le Olimpiadi di Los Angeles. 2013, un pullman carico di turisti precipita da un viadotto della A16 causando 40 morti.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

compleanno VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Marco Ferradini, cantautore di musica pop, formatosi nell'ambiente musicale milanese degli anni 70, nato nel 1949. Buon compleanno anche al grande maestro Riccardo Muti, direttore d'orchestra e direttore musicale, nato a Napoli nel 1941.

il 28 luglio del 1914, quando scoppiava la Grande Guerra. Un mese dopo l'assassinio a Sarajevo dell'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando e di sua moglie Sofia per mano del rivoluzionario Gavrilo Princip, l'Austria dichiara guerra alla Serbia. Quella che inizialmente appare come una crisi isolata si trasforma in poco tempo nella più grande e drammatico conflitto della storia, noto come Prima Guerra Mondiale.

nato negli anni il 28 luglio, partiamo dal 1443 quando avviene il grande incendio di Mosca. 1794, Robespierre viene ghigliottinato a Parigi. 1868, la Costituzione degli Stati Uniti garantisce agli afroamericani la piena cittadinanza. 1984, vengono inaugurate le Olimpiadi di Los Angeles. 2013, un pullman carico di turisti precipita da un viadotto della A16 causando 40 morti.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Vicenza, dalla redazione giornalistica il consueto appuntamento con il meteo. Per oggi martedì 28 luglio sul Vicentino giornata stabile e calda grazie all'anticiclone in arrivo da sud-ovest. Fin dal mattino cielo sereno poco nuvoloso su Vicenza e in pianura con ampi spazi di sole. Nel pomeriggio qualche annuvolamento potrà interessare i rilievi soprattutto altopiano e prealpi vicentine con la possibilità di brevi rovesci isolati. In pianura tempo asciutto. Temperatura in aumento, minima Vicenza intorno ai 20-21 gradi, massima nel pomeriggio sui 31-32 gradi, valori in crescita anche nel resto della provincia. Per mercoledì ancora sole in pianura, mentre in montagna saranno possibili addensamenti pomeridiani con qualche rovescio o temporale. Temperature massime ancora in aumento. Giovedì confermata la fase calda e stabile con temperature massime che potranno raggiungere i 36-38 gradi. Per Radio Vicenza è tutto, buona giornata e buon ascolto dalla redazione.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta, fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Buongiorno Vicenza!
5: Buongiorno Vicenza!
0: La mattinata della radio che parla di te!
6: More music!
0: Radio Vicenza,
7: top of the tops, il meglio del

0: 20 luglio, quella di oggi è la giornata mondiale dell'epatite e nel 1914 scoppiò ufficialmente la prima guerra mondiale, esattamente ad un mese di distanza dall'attentato di Sarajevo. Siamo in chiusura, vi auguro una buona giornata.
1: Brioche e cappuccino.
2: Radio Vicenza.

chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

4504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Grave incidente sulla statale 47 della Valsugana a Rosà. Una moto si è scontrata con un'auto. Il Centauro, un giovane, è stato soccorso dal SUEM 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale di Bassano del Grappa. Le sue condizioni sono gravissime e sarebbe in pericolo di vita. La dinamica dello schianto è al vaglio della polizia stradale. Incidente alpinistico sul Sengio Alto nel territorio di Valli del Pasubio. Uno scalatore di 32 anni di Cologna Veneta è precipitato.

0: soccorso alpino di Schio, che lo ha trasportato fino all'ambulanza. L'uomo, con contusioni e ferite agli arti, è stato ricoverato all'ospedale di Valdagno. Incidente sul sentiero a Torri del Benaco. Un escursionista olandese di 55 anni è scivolata durante il rientro dal ponte tibetano nella zona di Crero, riportando una sospetta frattura alla caviglia. Il soccorso alpino di Verona l'ha trasportata in fuoristrada fino all'ambulanza e trasferita all'ospedale di Peschiera. Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria al tetto del cinema Odeon di Vicenza. L'intervento, finanziato dal comune con 180.000 euro, servirà a mettere in sicurezza la copertura dell'ex chiesa dei Santi Faustino e Giovita e a preservare uno degli edifici simbolo della città. Il sindaco Giacomo Possamai ha definito l'Odeon un luogo magico. Partono martedì 28 luglio i lavori conclusivi di riqualificazione di via Marconi a Schio, collegate agli interventi già completati in piazza Statuto e al cantiere PNRR delle ex scuole Marconi. Fino al 7 agosto si procederà con la sistemazione del fondo stradale, la fresatura e la posa del nuovo tappeto d'asfalto. L'intervento ha un valore di circa 140.000 euro. Si è chiusa con quasi 11.000 visitatori la mostra Guido Arari Incontri nella Basilica Palladiana di Vicenza. In 4 mesi il pubblico ha ammirato oltre 300 fotografie dedicate a musicisti, artisti e protagonisti della cultura, ma anche i ritratti di persone comuni e in situazioni di fragilità raccolti dal progetto Occhi di Vicenza. Frequente la presenza del fotografo. Arriva a Vicenza l'ultima tappa del Festival Visioni di Danza. Dal 28 al 31 luglio la Loggia del Capitaniato in Piazza dei Signori ospita 4 serate con 9 compagnie di danza contemporanea. Gran finale il 1 agosto con sorprendenti incursioni di danza in vari luoghi della città. La provincia di Vicenza entra nella top 10 dell'indice di sportività in Italia del Sole 24 Ore, salendo dal 16° al 10° posto e risultando seconda in Veneto. Per l'assessore allo sport del comune, Leone Zilio, il risultato conferma la vitalità del sistema sportivo berico, sostenuto da grandi eventi e da circa 200 associazioni sportive. Ci fermiamo qui con questo appuntamento informativo. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto e un buon inizio di giornata dalla nostra redazione. Sulla 4 Venezia-Trieste, verso Venezia si registrano code per lavori in corso. È infatti presente un restringimento di carreggiata in seguito ad un incidente avvenuto ieri pomeriggio fra Redipuglia e Palmanova. Ricordiamo, le code sono presenti anche sulla 34 Villesse Gorizia in direzione del bivio con la 4 per chi si mette sulla Venezia-Trieste in direzione Venezia. Ci spostiamo in questo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova per ricordare che questa notte fra le 22 e le 5 a causa di lavori resterà chiuso il tratto tra il bivio con la 22 del Brennero e Verona Sud. Negli stessi orari resteranno chiusi gli svincoli di innesto tra la 4 e la 22 provenendo sia dal Brennero che da Modena in direzione Venezia. Infine ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, buon viaggio e a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now, time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit.
3: More summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.
5: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

Era Giselle con la sua bella novità con cui abbiamo aperto la nostra mattinata, il nostro martedì 28 luglio 2026. Inizia proprio in questo momento, in diretta, chiaramente da Radio Vicenza, l'appuntamento di ogni mattina alle nostre due ore, le nostre belle due ore dalle 7 alle 9 con il Buongiorno Vicenza. Tante notizie dal nostro territorio, messaggi che potete inviare se vi va al 371 1200 116 con WhatsApp, anche semplicemente se volete fare un saluto, commentare tutto quello che vi passa per la testa. Quindi come sta andando? La giornata è già partita oppure siete ancora un po' indietro, magari ancora su, addirittura qualcuno ancora a letto, che state, vi state rigirando un po', ma è ora di andare, dai. Comunque, se volete prendervi qualche minuto tranquilli, tanto ognuno ha i suoi tempi poi alla fine, no? Intanto noi ripartiamo con la musica, ripartiamo con Luis Capaldi.

0: Achille Lauro, la bellissima Comuni Immortali, alle 7:17 qua su Radio Vicenza. Allora, sentiamo un po' che c'è, che cosa ci raccontano questa mattina le nostre notizie. Beh, questa è interessante, potrebbe significare più cose. Nel Vicentino stanno calando, è calata in realtà, è calato drasticamente il valore delle multe per eccesso di velocità. Nell'ultimo anno gli incassi dei comuni sono scesi di circa 350.000 euro, passando quindi da 523.000 a 172.000 euro, quindi veramente una diminuzione importante. A pesare sembra sia soprattutto la nuova normativa che ha limitato l'utilizzo di svariate autovelox, riducendo il numero delle sanzioni. È un cambiamento che incide chiaramente sulle casse comunali, ma anche sul sistema dei controlli lungo le strade della provincia. Ora, questo è vero, ci sono state delle limitazioni, no, per gli autovelox, però potrebbe anche essere, vediamo la cosa anche da un altro aspetto, che comunque i vicentini sono diventati più bravi, magari, no? Sono un po' più attenti quando vanno in macchina e più rispettosi anche dei limiti di velocità. Perché no? Non potrebbe essere anche così.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
2: Beh, sempre 30?
3: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo da lì?
3: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta è la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Mani Fresh con Colombina qua su Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza, allora siamo già alle 7:30 quasi, eh? È ora quantomeno di pensare, non so, ad andare al bagno, a lavarsi i denti, fare colazione, insomma, queste cose qua. Se non l'avete ancora fatto, perché insomma si va al lavoro. Molti, ma non tutti, perché siamo in un periodo in cui ci sono tante persone che sono in ferie. Anzi, se avete iniziato le vostre ferie, state partendo, fatecelo sapere, dai, al 371 1200 116. Fra poco l'appuntamento con l'oroscopo, ora c'è Laura Pausini.
1: E se te lo chiedono,
2: Radio Vicenza,
1: Radio Vicenza,
2: Radio Vicenza,
1: Radio Vicenza,
3: e Radio Ascolti,
2: Radio Vicenza.

28 luglio, eccoci di nuovo insieme con l'oroscopo del giorno. Ariete, moderate l'impulsività e cercate di essere più riflessivi. Toro, i suggerimenti dell'intuito saranno veramente ottimi. Gemelli, affonderete con senso dell'umorismo alcuni contrattempi. Cancro, prendete al volo le buone opportunità che vi capiteranno oggi. Leone, il vostro contatto con la realtà sarà più intenso e costruttivo. Se parliamo di Vergine, invece, questa giornata vi regalerà nuovi e interessanti progetti. Bilancia, la giornata dovrà essere affrontata a tutto gas. Scorpione, uscirete da un momento critico con estrema abilità. Sagittario, vi converrà agire con estrema cautela in tutti i settori. Capricorno, ascoltate attentamente i consigli di una persona amica. Acquario, non prendete decisioni affrettate. Magari fermatevi e riflettete un pochettino. Pesci, valutate con calma i problemi e portate avanti le vostre iniziative. E anche per oggi abbiamo concluso l'appuntamento con le stelle. Naturalmente io vi do appuntamento a domani, vi auguro una buonissima giornata.

0: Billie Eilish, la bellissima Birds of a Feather qua su Radio Vicenza, e siamo arrivati alle 7.35. Adesso parliamo delle, diciamo, posso dire tra virgolette solite notizie che riguardano furti e così via dicendo, perché ce ne sono veramente tante, sono molto frequenti. Nuovi episodi di furto tra Cassola e il Bassanese. Nel quartiere di Sant'Antonio alcune abitazioni sono state visitate dai ladri che hanno messo a soqquadro le case, anche se non tutte le vittime poi hanno presentato denuncia. Da chiarire anche quanto accaduto in un bar della zona, dove è stato segnalato un furto su cui sono in corso degli accertamenti. Le forze dell'ordine stanno raccogliendo degli elementi utili per poi ricostruire i fatti e individuare i responsabili.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: Calvin Harris con Jazz era Satisfy qua su Radio Vicenza. Adesso un'occhiata al meteo e poi alla viabilità.
1: Radio Vicenza, meteo.
2: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Vicenza, dalla redazione giornalistica il consueto appuntamento con il meteo. Per oggi martedì 28 luglio sul Vicentino giornata stabile e calda grazie all'anticiclone in arrivo da sud-ovest. Fin dal mattino cielo sereno poco nuvoloso su Vicenza e in pianura con ampi spazi di sole. Nel pomeriggio qualche annuvolamento potrà interessare i rilievi soprattutto altopiano e prealpi vicentine con la possibilità di brevi rovesci isolati. In pianura tempo asciutto. Temperatura in aumento, minima a Vicenza intorno ai 20-21 gradi, massima nel pomeriggio sui 31-32 gradi, valori in crescita anche nel resto della provincia. Per mercoledì ancora sole in pianura, mentre in montagna saranno possibili addensamenti pomeridiani con qualche rovescio o temporale. Temperature massime ancora in aumento. Giovedì confermata la fase calda e stabile con temperature massime che potranno raggiungere i 36-38 gradi. Per Radio Vicenza è tutto, buona giornata e buon ascolto dalla redazione.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
4: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
5: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito Fidas.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Momento di tranquillità sulla rete stradale e autostradale della regione. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero proseguono i lavori per cui si viaggia su sede stradale ridotta in alcuni tratti tra Isola della Scala e Verona nelle due direzioni. Frequente la formazione di code nelle ore di maggior traffico. Riduzione della sede stradale per lavori anche sulla statale 309 Romea tra Lova e Marghera in entrambe le direzioni. Possibili i rallentamenti. Lavori notturni in programma sulla A4 Milano-Venezia. Dalle 22 di questa sera alle 5 di domani mattina, chiusura autostradale tra il bivio per la A22 del Brennero e l'uscita di Verona Sud in direzione Venezia. Contestualmente, sempre dalle 22 alle 5, sulla A22 sia per chi proviene da Modena che per chi proviene da Brennero, non sarà possibile immettersi sulla A4 Milano-Venezia. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top. Ove Tox, il meglio del meglio.

0: Bene, vi abbiamo dato tutte le informazioni riguardanti il meteo, importanti di questi tempi, no? Che stiamo attendendo di nuovo un'ondata di caldo terrificante. La viabilità per tutti gli amici che si stanno infilando in auto in questo momento importante, sicuramente, ma sono in tanti quelli che vanno al lavoro, magari stanno appunto prendendo le principali strade, arterie della nostra regione. Adesso una notizia purtroppo non bella. Si è concluso nel modo più tragico l'incidente avvenuto sulla statale Valsugana nel territorio di Lossà. Il motociclista di 27 anni, residente a Bassano del Grappa, è morto in ospedale poche ore dopo il violento scontro con un'auto. Le cause dell'incidente sono ancora chiaramente al vaglio della polizia stradale, che sta ricostruendo l'esatta dinamica dei fatti. Quindi un'altra giovane vita spezzata sulle strade del nostro territorio, mentre proseguono gli accertamenti sull'accaduto.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
4: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Sta per arrivare la pagina informativa delle 8, ma fino a lì arriviamo, lo sapete perfettamente, con il nostro disco Remember, che è oggi veramente tosto, ragazzi, perché andiamo a scomodare gli SDC e ho detto veramente tutto. E poi le news, e noi ci risentiamo dopo.
1: Radio Vicenza, Remember! Remember!

0: La mattinata con ospiti notizie.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 8:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.

0: Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. Delibera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti, taglio di 17 centesimi al litro per il gasolio fino al 6 agosto. Marco Mancini.
1: Il provvedimento fa sì che si preveda uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi tra accise e IVA fino al 6 agosto. Lo ha annunciato ieri il ministro dell'Economia Giorgetti presentando il decreto ponte contro il caro carburanti. Smentito poi l'aumento dei tabacchi per la copertura del decreto.
2: Non siamo intervenuti sulle accise sui tabacchi, come abbiamo fatto in precedenza. Monitoreremo giornalmente l'andamento dei prezzi che, come voi sapete, evolvono in modo assai erratico in base alle situazioni di conflitto più o meno acceso o auspicabilmente di tregua o ancora più auspicabilmente di pace in Medio Oriente.
1: Il 4 agosto dovrebbe tenersi un nuovo Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione e decidere come procedere dopo il 6 agosto. Il decreto, ha precisato il titolare di 20 settembre, ha un costo complessivo di circa 125 milioni di euro.
0: Attesa la Casa Bianca per l'incontro tra Trump e Netanyahu sulla sospensione dei raid contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte in caso di fallimento siamo pronti a lanciare una forte azione militare. Teheran replica di non aver chiesto la ripresa dei negoziati su Hormuz, precisando di voler dialogare solo con l'Oman. L'altro fronte di guerra, quello russo-ucraino, nella notte pioggia di droni contro gli impianti siderurgici nella regione di Mosca. In precedenza le truppe russe avevano attaccato alcuni insediamenti nella regione del Donetsk, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18. E ieri nel Regno Unito, nel suo primo appuntamento internazionale, il neo primo ministro Burnham ha ricevuto Zelensky. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha detto, confermando il pieno sostegno a Kiev. Il presidente ucraino oggi è atteso alla Casa Bianca per un nuovo incontro con Trump. Una brutta storia italiana: in poco più di 2 settimane fallisce il progetto azzurro dopo Pirlo, bocciato dal caso Russia. Si dimettono anche Maldini e Leonardo. Oggi il Consiglio federale potrebbe scegliere Chiellini come nuovo direttore tecnico e per la panchina della nazionale il ritorno di Roberto Mancini. Gianni De Gaetano.
3: Altro che rinascimento, peggio di così non poteva cominciare la rifondazione azzurra secondo il Vangelo di Giovanni Malagò. Dall'avvento di Maldini e Leonardo, immaginaria panacea di tutti i mali, con la corte sbandierata a Guardiola, la folle idea Ancelotti, alla scelta di Andrea Pirlo, bocciato senza appello dal caso Russia. Insomma, in 16 giorni è finito tutto. Abodi parla di brutta figura, Malagò non ci sta, duro il ministro dello sport.
4: Mi ricorda un po' Gigi Proietti. Ma ognuno, sono sicuro che debba fare un po' l'esame di coscienza, però non ho mai creduto che le brutte figure di uno si compensino o si possano distrarre sulle brutte figure dell'altro. D'altro canto stiamo parlando del commissario della nazionale, quindi è un patrimonio comune. Io rimango della mia idea, e cioè stare al mio posto, rispettare il mio ruolo, rispettare il ruolo del presidente federale, e mi auguro che venga trovata una soluzione.
3: Con la Nations all'orizzonte cercasi ancora CT disperatamente, forse oggi ne sapremo di più. Giorgio Chiellini DT in panchina, il ritorno chissà dell'ex reprobo Roberto Mancini, che aveva lasciato l'Italia in ossequio ai petrodollari. In un cantuccio rimane Antonio Conte, spinto dalla Serie A, ma non c'è più tempo da perdere, soprattutto basta figuracce.
0: Ed è tutto, a più tardi.
5: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben ritrovati, una buona mattinata. Sulla 4 Venezia-Trieste si registrano code a causa di lavori fra Redi Puglia e Palmanova in direzione Venezia. È presente un restringimento di carreggiata in seguito ad un incidente avvenuto ieri pomeriggio. Sulla 34 Villesse-Gorizia si registrano disagi per lo stesso motivo in direzione del bivio con la 4 per chi dalla 34 si mette sulla Venezia-Trieste in direzione Venezia. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre. Per il traffico intenso segnaliamo code verso Trieste, Fratterraglio e il bivio con la 27 Venezia Belluno. Nuovamente ricordiamo agli ascoltatori che a causa di lavori questa notte fra le 21.30 e le 5.30 sulla tangenziale di Mestre resterà chiuso lo svincolo di Mirano Dolo in entrata in direzione Milano a causa di lavori. Infine ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Now, time for a summer hit.
5: Radio Vicenza, the new hit.
7: Our summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
7: Now,
8: Another summer hit.

0: fammi capire quanti anni avrebbe questa signora, 67? Ma cioè, io gli rendo 30 per l'energia. La voglia di riaffermarsi sempre, rinascere sempre, questo nuovo album che contiene anche Danzetteria, il pezzo che abbiamo appena ascoltato, questo nuovo album di Madonna è veramente formidabile, Confessions 2, che è primo praticamente nelle classifiche di mezzo mondo. Perfetto, è la canzone giusta per riaprire, quindi con tanta energia per ricominciare il nostro Buongiorno Vicenza. Sono Marco Picchio, sto con voi praticamente fino alle 9, ancora più o meno un'altra cinquantina di minuti con tante notizie e ovviamente, se volete, anche i vostri messaggi che potete inviare con il WhatsApp al 371 1200 116.
1: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Sabrina Carpenter, abbiamo riascoltato Tears alle 8:18 qua su Radio Vicenza. Buongiorno. Cambiano le regole alla piscina di via Forlanini a Vicenza. Dopo alcuni episodi di bravate, tuffi pericolosi, comportamenti poco rispettosi da parte di gruppi di giovanissimi, la struttura ha deciso di introdurre un servizio di vigilanza attivo tutti i giorni. L'obiettivo quindi è quello di garantire un ambiente più tranquillo e sicuro per tutti gli utenti, permettendo a famiglie e bagnanti di godersi l'estate in tutta serenità.
1: Ehi tu, che radio ascolti?

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Quanto vale la tua carta fedeltà?
4: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
3: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
4: Ali migliora la vita.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.

0: anche Blink 182 con Edging nella nostra mattinata alle 8.27 su Radio Vicenza. Allora un saluto voglio fare a quelli che oggi, in questa settimana, già da questa settimana sono magari in ferie e lo saranno, non so, fino alla fine del mese, magari la metà di agosto, perché luglio è finito praticamente, e magari diretti in qualche bella località. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, state partendo, scaricate l'app di Radio Vicenza, ci porterete praticamente con voi sempre, in qualsiasi parte del mondo voi andiate. Basta andare, cioè non ve lo devo neanche spiegare, nel vostro store di riferimento e cercare Radio Vicenza, scaricare l'app. Fatelo, mi raccomando.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: chiedono.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: E radio ascolti.
1: Radio Vicenza.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che no.

0: fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Fedez e Marco Masini, e da Sanremo era la bellissima Mare Necessario. Fedez, tra le altre cose, ha avuto un brutto periodo per la sua salute, ma sembra che le cose stiano rientrando. In questo momento ha rilasciato anche, tra le altre cose, un messaggio sui social anche piuttosto toccante, riguardante le donazioni di sangue, oltretutto, perché è proprio grazie a delle donazioni che lui si è salvato la vita anche in quest'ultimo episodio che ha avuto, questo problema che ha avuto da pochi giorni. Comunque sembra che sia tutto rientrato. Bene, auguri di una prontissima guarigione anche a Fedez. Allora, parliamo di Vicenza, che entra nella top 10 delle province più sportive d'Italia. Lo dice l'indice di sportività 2026 del Sole 24 Ore, che porta il territorio iberico al 10° posto nazionale, con un balzo di 10 posizioni rispetto allo scorso anno. Beh, un bel salto, eh? Un risultato che premia l'attività delle società sportive, l'organizzazione di grandi eventi e la diffusione dello sport a tutti i livelli. Tra i punti di forza spiccano ciclismo, sport di squadra e l'attenzione dedicata ai più giovani.

0: Lato B, Big Fish, Mecna insieme nella nostra mattinata 8:41. Allora, avete fatto la vostra bella colazione, siete pronti per affrontare la giornata? La giornata comincia, quando comincia la giornata per voi? Alle 5? Alle 6? Alle 7? Alle 8? No, perché c'è gente che si sveglia molto presto veramente per andare al lavoro, quindi non so, la giornata inizia alle 5, per me inizia intorno alle 6:15 quando mi metto in azione per insomma, per essere poi in studio alle 7 in diretta. E invece per altri inizia un po' più tardi, magari finisce la sera più tardi, tipo ti metti in moto alle 9 e la sera torni a casa alle 9. Insomma, fatemelo sapere se volete, dai, al 371 1200 116. L'importante è che nella vostra giornata ci sia sempre questa colonna sonora, quella di Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Gabriele, bellissima When a Woman alle 8.48 qua su Radio Vicenza con Marco Picchio in Buongiorno Vicenza del martedì mattina, tra le altre cose. Allora, dopo anni di lavori sta per sparire uno dei simboli dei cantieri cittadini. È iniziato infatti lo smontaggio della gru di Palazzo Chiericati. Per due giorni resta chiuso il parcheggio in Piazza Matteotti, ma per il comune è il segnale che il recupero dello storico museo è oramai alle battute finali. Conclusi gli interventi finanziati dal PNRR, l'area si prepara a cambiare volto. Sono previsti il nuovo punto informazioni turistiche, il bookshop e uno spazio dedicato all'UNESCO. È uno pezzo di skyline che se ne va e Vicenza si riprende uno dei suoi gioielli più preziosi.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Pubblicità. Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
2: Beh, sempre 30?
3: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo da lì?
3: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: Che bella cocktail d'amore di Mahmood, che potrebbe addirittura, si vocifera, essere anche a Sanremo nel prossimo, cioè sono dei rumors, non lo sappiamo ancora in maniera ufficiale. Ok, siamo arrivati in chiusura, 8:59 praticamente. Grazie per essere stati con me, con Marco Picchio in Buongiorno Vicenza di questo martedì mattina. Rifacciamo tutto domani, chiaramente ci riprendiamo il nostro bel caffè, primo caffè della giornata, insieme a partire dalle 7. Il disco Remember e poi chiaramente la pagina informativa delle 9. Chiudiamo la mattinata con Snow e Informer. A domani, ciao!
1: Radio Vicenza, Remember! Remember!
2: Hey, yo, what's up?

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:04.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
4: E ora dello sconto alla rovescia.
5: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti Vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi tra accise e IVA fino al 6 agosto. Il costo dell'operazione è intorno ai 125 milioni di euro. Il 4 agosto si terrà una nuova riunione del Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione. Ieri il sopralluogo in Val di Susa della Premier Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi, quello dei notav non è stato dissenso. Insomma, violenza organizzata, ha sottolineato la Premier, che ha poi sollecitato la magistratura a fare il massimo. Sul fronte delle indagini, 800 le persone identificate, fermati 4 antagonisti, tutti stranieri. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump e Netanyahu sulla sospensione dei raid contro l'Iran. Il presidente americano ha confermato l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte in caso di fallimento di essere pronto a lanciare una forte azione militare. Nella notte droni ucraini hanno colpito impianti siderurgici nella regione di Mosca. In precedenza attacchi russi avevano causato 4 morti e 18 feriti nella regione di Donetsk. Intanto, prima di volare a Washington, il presidente ucraino Zelensky ieri ha incassato il sostegno di Londra. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha dichiarato il neo primo ministro britannico Barnum. Fiamme nell'Interland di Milano. Un incendio è scoppiato poco prima delle 5 di questa mattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il custode è rimasto lievemente ustionato. Bruciati i materiali stoccati all'interno, una densa colonna di fumo nero visibile anche a molti chilometri di distanza. Sul posto stanno operando 5 squadre dei vigili del fuoco. Dura soltanto 16 giorni il progetto di rifondazione azzurra. Il caso Russia boccia la candidatura di Andrea Pirlo alla guida della nazionale. Si dimettono Maldini e Leonardo. Sullo sfondo le dure critiche del ministro Abodi. Oggi si riunisce il Consiglio federale. Prende quota l'ipotesi Chiellini nel ruolo di direttore tecnico e di Roberto Mancini nel ruolo di CT. Più remota l'ipotesi di Conte, che piace alla Serie A. L'informazione torna più tardi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ancora un saluto sulla 4 Venezia-Trieste. Segnaliamo ancora code dovute a lavori nel tratto fra Redipuglia e Palmanova in direzione Venezia. Ricordiamo, lavori di ripristino in seguito ad un incidente avvenuto ieri pomeriggio. Per lo stesso motivo sulla 34 Villesse-Gorizia si registrano code nei pressi dell'innesto con la 4 per chi dalla 34 si immette sulla Venezia-Trieste in direzione Venezia. Traffico intenso e rallentamento verso Venezia si registrano tra il bivio con la 28 e San Stino di Livenza. Si viaggia inoltre in coda verso Trieste nei pressi della barriera di Trieste Lisert. Traffico intenso e rallentato anche sul tratto di A4 di competenza CAV tra Padova Est e il bivio con la 57 e tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni di marcia. Per quanto riguarda proprio la tangenziale di Mestre si registrano code verso Trieste per traffico intenso fra Terraglio e il bivio con la 27 Venezia Belluno. Ricordiamo in chiusura, per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: 28 luglio, eccoci di nuovo insieme con l'oroscopo del giorno. Ariete, moderate l'impulsività e cercate di essere più riflessivi. Toro, i suggerimenti dell'intuito saranno veramente ottimi. Gemelli, affonderete con senso dell'umorismo alcuni contrattempi. Cancro, prendete al volo le buone opportunità che vi capiteranno oggi. Leone, il vostro contatto con la realtà sarà più intenso e costruttivo. Se parliamo di Vergine, invece, questa giornata vi regalerà nuovi e interessanti progetti. Bilancia, la giornata dovrà essere affrontata a tutto gas. Scorpione, uscirete da un momento critico con estrema abilità. Sagittario, vi converrà agire con estrema cautela in tutti i settori. Capricorno, ascoltate attentamente i consigli di una persona amica. Acquario, non prendete decisioni affrettate. Magari fermatevi e riflettete un pochettino. Pesci, valutate con calma i problemi e portate avanti le vostre iniziative. E anche per oggi abbiamo concluso l'appuntamento con le stelle. Lei, naturalmente, io vi do appuntamento a domani. Vi auguro una buonissima giornata.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembiate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio Vicenza.

0: it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti? Mm, yeah, yeah.

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: baby.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Vicenza, dalla redazione giornalistica il consueto appuntamento con il meteo. Per oggi martedì 28 luglio sul Vicentino giornata stabile e calda grazie all'anticiclone in arrivo da sud-ovest. Fin dal mattino cielo sereno poco nuvoloso su Vicenza e in pianura con ampi spazi di sole. Nel pomeriggio qualche annuvolamento potrà interessare i rilievi soprattutto altopiano e prealpi vicentine con la possibilità di brevi rovesci isolati. In pianura tempo asciutto. Temperatura in aumento, minima a Vicenza intorno ai 20-21 gradi, massima nel pomeriggio sui 31-32 gradi, valori in crescita anche nel resto della provincia. Per mercoledì ancora sole in pianura, mentre in montagna saranno possibili addensamenti pomeridiani con qualche rovescio o temporale. Temperature massime ancora in aumento. Giovedì confermata la fase calda e stabile con temperature massime che potranno raggiungere i 36-38 gradi. Per Radio Vicenza è tutto, buona giornata e buon ascolto dalla redazione.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
4: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
5: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
1: Viabilità.
6: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Bentrovati. Apriamo con la A4 Milano-Venezia. Ci sono rallentamenti per traffico intenso tra l'uscita di Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre nelle due direzioni. E anche sulla tangenziale di Mestre, per lo stesso motivo, si viaggia a rilento tra la rotatoria Miranese e Castellana verso Trieste. Proseguendo nella stessa direzione, code anche tra Terraglio e il bivio per la A27 Mestre-Belluno. Per lavori e per traffico, a Mestre lunghe code da Porto Marghera al Ponte della Libertà verso Venezia. Ripercussioni anche sul tratto adiacente della statale 14 della Venezia Giulia, sempre in direzione del ponte per Venezia. Ci spostiamo nel Polesine, sulla statale 16 Adriatica, incolonnamenti per incidente per lavori tra il bivio per la A13 Bologna-Padova e la tangenziale est di Rovigo nelle due direzioni. Ricordiamo che nel tratto tra Boara-Pisani e Boara-Polesine si transita a senso unico alternato. Per concludere, segnaliamo lavori notturni sulla A13 Bologna-Padova. Dalle 21 di oggi alle 5 di domani mattina, chiuso il tratto tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Rovigo verso Padova. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su

0: pubblicità.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
2: Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo, così sui social. La premier Meloni sul via libera del CDM al decreto carburanti. È previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi fino al 6 agosto. Costo dell'operazione intorno ai 125 milioni di euro. Il 4 agosto si terrà una nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Saltano gli aumenti per i tabacchi, le coperture arrivano dalle accise mobili, dalle sanzioni antitrust e dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica, misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Non solo carburanti, nel decreto sono previsti anche 100 milioni destinati all'ex Ilva per completare il percorso di cessione delle attività. Il gruppo Jindal conferma l'interesse per l'acquisizione, ma l'avvertenza delle acciaierie di Taranto affronta una nuova svolta. La Corte d'Appello di Milano ha stabilito che l'area a caldo dello stabilimento dovrà fermarsi entro 90

0: 30 giorni se non verrà rimosso l'amianto e se le emissioni di polveri sottili non rientreranno nei limiti di sicurezza. Questo pomeriggio a Palazzo Chigi l'incontro governo-sindacati. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump-Netanyahu. Sulla sospensione dei raid contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte in caso di fallimento di essere pronta a lanciare una forte azione militare. Nella notte droni di Kiev hanno colpito un impianto siderurgico nella regione di Mosca. In precedenza gli attacchi russi avevano provocato 4 morti e 18 feriti nella regione di Donetsk. Prima di volare a Washington, il presidente ucraino Zelensky ieri ha incassato il sostegno di Londra. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha detto il neo primo ministro britannico Burnham. Fiamme nell'Interland di Milano, un incendio è scoppiato poco prima delle 5 di stamattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese gestita da A2A. Il custode è rimasto lievemente ustionato, bruciati i materiali stoccati nell'impianto. Conclusi i mondiali, tempi di bilanci per Gianni Infantino che si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe. Mentre voi dividete, noi uniamo, scrive in una lettera aperta il presidente della FIFA replicando alle critiche. È stata la Coppa del Mondo più straordinaria di sempre. Chi ha alimentato odio si è perso la gioia di milioni di persone. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
1: Lo scorso 22 luglio si è celebrata la giornata mondiale della neurologia. In questa occasione facciamo il punto sulle cefalee, patologie neurologiche che colpiscono milioni di persone e che oggi possono contare su terapie sempre più innovative e mirate. Con noi c'è Cristina Tassorelli, segretario della Società Italiana di Neurologia.
2: È vero, ci sono moltissime novità nel campo dell'emicrania, nella terapia di prevenzione, quella che serve per ridurre la frequenza degli attacchi o renderli meno invalidanti, e terapia anche sintomatica. Viene l'attacco, devo prendere un farmaco che fa andare via l'attacco. E sono farmaci che hanno un ottimo profilo di tollerabilità.
1: Ma quando si può parlare di una vera malattia neurologica?
2: Anzitutto dobbiamo distinguere tra la cefalea sintomo e cefalea malattia. Cefalea sintomo vuol dire che c'è questo dolore al capo, ma che nasconde in realtà un'altra malattia, a volte anche seria. Quando invece parliamo delle cefalee malattie o cefalee primarie, sono malattie vere e proprie che si manifestano con attacchi ricorrenti.
1: E quando invece è il momento di affidarsi al neurologo?
2: Prendiamo l'emicrania. L'emicrania si può manifestare con attacchi che magari vengono uno o due volte al mese. Quando invece la frequenza aumenta, quando il farmaco sintomatico progressivamente non funziona più, quando occorre prendere un numero sempre maggiore di sintomatici, lì è chiaro che serve il supporto medico e magari serve anche lo specialista.
0: È tutto, a più tardi.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ancora una buona mattinata sulla 4 Venezia-Trieste. A causa di un incidente con dei mezzi pesanti coinvolti, si viaggia in coda fra Redipuglia e Palmanova in direzione Venezia. Risulta chiuso al momento lo svincolo di Villesse in entrata in direzione Venezia. Restiamo sulla Venezia-Trieste per il traffico intenso. Si viaggia in coda sia verso Venezia fra il bivio con la 28 e Cessalto che verso Trieste nei pressi della barriera di Trieste-Lisert. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza CAV dove si viaggia rallentati fra Padova Est e il bivio con la 57 in entrambe le direzioni di marcia, traffico intenso e code anche sulla 57 tangenziale di Mestre verso Trieste fra Terraglio e il bivio con la 27 Venezia Belluno. Ricordiamo in chiusura di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto, a più tardi, grazie per l'attenzione.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now,
5: time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
5: More summer hits.
6: Oh my god, it's amazing.
5: Now, another summer hit.

0: ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: In centro.
2: Ma come siamo puntuali ad iniziare anche questa nostra mattinata. Buongiorno, è martedì di questa calda estate 2026 e sono le 10. Significa che arrivo io con il mio bagaglio di notizie. Buongiorno dalla Vale, dai che partiamo subito così.

0: prossimo mese, quando molti italiani proprio andranno in vacanza, un po' per obbligo, un po' magari appunto anche per scelta, per carità, perché agosto solitamente è proprio il mese delle ferie. E allora, miei cari, eccoci qua, ci occupiamo di questo nostro martedì, come sempre, alla 371 1200 116. Aspetto i vostri messaggi.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: subito. Spesso e volentieri noi facciamo una vera e propria selezione di record perché sono simpatici, perché comunque ci piace sapere un po' che cosa si inventa la gente. E quindi vuoi non fare oggi una selezione di record estivi, leggeri, perfetti per noi? Ma certo. E quindi oggi parliamo un po', insomma, di tutte quelle notizie che hanno catturato la mia attenzione in fatto di record.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

musica che passa da queste parti, tutti in centro qui a Radio Vicenza, ricordandovi sempre il 371 1200 116, il nostro WhatsApp a vostra disposizione per tanti bei saluti. Questa è la nostra mattinata, quella che va avanti fino alle 13. Altri successi arrivano uno dietro l'altro, alzate il volume.

estate e il gelato, non abbiamo manco parlato di quelli che sono i gusti di questa estate 2026. Magari lo faremo a breve. Intanto, miei cari, diteci al nostro WhatsApp quante palline mettiamo

0: dark, cioccolata, rum e arancia. Mamma mia che buono, l'ho scoperto l'estate scorsa in una località di mare. Allora, a proposito del cono gelato, ditemi quante palline appunto voi mettete, perché in questo caso c'è un record e appartiene all'italiano Dimitri Pancera, che è riuscito a bilanciare ben 125 palline di gelato su un unico cono senza farle cadere. Un'impresa, ragazzi, mamma mia, complimenti a questo gelataio che è riuscito ad avere questo Guinness World Record senza far cadere una pallina. Ma poi se le mangiate tutte lui?
1: Tutti in centro!

0: anche la polenta ci sta, però attenzione perché c'è un record anche in questo senso. Eh sì, è stata ufficializzata la grigliata più lunga della storia e non è assolutamente un record italiano. Mi stupisce questa cosa, quindi ci organizziamo proprio per, visto che noi siamo bravi grigliatori, per fare un record anche noi, magari per superare questo, perché in Uruguay hanno organizzato un barbecue lungo la bellezza di 1,5 km, cucinando oltre 10 tonnellate di carne contemporaneamente.
1: Tutti in centro!

0: Pubblicità.
1: Dali, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
2: Beh, sempre 30.
3: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo da lì.
3: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
4: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi martedì 28 luglio a cura di Martino Montagna. Non ce l'ha fatta il motociclista di 27 anni, rimasto coinvolto ieri in un grave incidente sulla statale Valsugana a Rosà. Il giovane residente a Bassano del Grappa era stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Bassiano dopo il violento impatto con un'auto, ma è morto poche ore più tardi. Sul posto anche la polizia stradale di Vicenza. Intervento notturno dell'elicottero di Treviso Emergenza sulla parete del piccolo Legazuoi a Cortina. Una coppia di alpinisti polacchi è rimasta bloccata dopo aver sbagliato il rientro in corda doppia. Individuati dall'equipaggio, i due sono stati recuperati con il verricello e trasportati in sicurezza al passo verso le 3 di notte. Entrambi sono illesi. Il consigliere comunale Raffaele Colombara presenta un'interpellanza sulla situazione del Tribunale di Vicenza. Denuncia che sia in Consiglio Provinciale sia in Commissione Giustizia della Camera non è stata data risposta alla richiesta di garanzie scritte sugli organici di Vicenza e che la richiesta di audizione di Comune e Ordine degli Avvocati di Vicenza resta ancora senza risposta. Riparte da giovedì 30 luglio il servizio gratuito di assistenza digitale in Biblioteca Civica di Valdagno. Ogni giovedì dalle 14:30 alle 18:30 un facilitatore aiuterà i cittadini con SPID, CIE, app IO, smartphone e servizi online della pubblica amministrazione. Lo sportello è ad accesso libero, senza appuntamento. Nel 2025 ci sono stati circa 1000 utenti. Bassano del Grappa si prepara ad accogliere il concerto dell'estate. Venerdì 31 luglio Sting chiuderà il Bassano Music Park con il suo

0: oltre 8.000 persone al Parco Ragazzi del 99 per il live in trio con Dominic Miller e Chris Mas. L'evento è vicino al tutto esaurito, restano gli ultimissimi biglietti disponibili su Ticket One. Termina qui anche questa edizione Flash, a risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ancora ben ritrovati sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia. Si viaggia in coda per un incidente con mezzi pesanti coinvolti fra Redipuglia e Palmanova, con code in uscita allo svincolo di Redipuglia. Risulta inoltre chiuso lo svincolo di Villesse in entrata in direzione Venezia. Sulla carreggiata verso Trieste segnaliamo code per curiosi e traffico intenso fra Palmanova e il bivio con la A34. Restiamo sulla Venezia-Trieste per segnalare code per traffico sostenuto verso Venezia fra la Tisana e Cessalto. Ci spostiamo sul tratto di A4 Brescia-Padova per ricordare che questa notte fra le 22 e le 5 sulla carreggiata in direzione Venezia resterà chiuso il tratto fra l'innesto con la A22 e Verona Sud. Nella stessa fascia oraria resterà chiuso l'innesto fra la A4 e la A22 per chi proviene sia dal Brennero che da Modena che si immette in A4 in direzione Venezia. Infine, ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now, time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit. Our summer hits.
3: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Una mattinata intensa quella che stiamo vivendo insieme, dove abbiamo già superato le 11. Buon mattino, benvenuti qui nel nostro Tutti in Centro.
2: Tutti in Centro.

assolutamente Pamela, Patrizia, Johnny, Erika, Francesco, quanti siete, popolo della radio, io vi voglio bene perché scrivete un sacco di cose belle. E poi magari se avete qualche record vostro o qualche record sentito dire, ditecelo ovviamente al nostro WhatsApp, perché stiamo parlando di questo record ovviamente estivi, come il castello di sabbia più alto del mondo. È infatti stato costruito in Danimarca, era alto la bellezza di 21 metri e 16 centimetri, come un palazzo di 7 piani, tanto per darvi l'idea della lunghezza, della grandezza, e ci sono volute quasi 5.000 tonnellate di sabbia mischiata con un po' d'argilla proprio per non farlo crollare. Complimenti davvero!

0: pubblicità.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.it.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Apriamo con la A4 Milano-Venezia. Ci sono rallentamenti per traffico intenso tra l'uscita di Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre nelle due direzioni. E anche sulla tangenziale di Mestre, per lo stesso motivo, si viaggia a rilento tra la rotatoria Miranese e Castellana verso Trieste. Proseguendo nella stessa direzione, code anche tra Terraglio e il bivio per la A27 Mestre-Belluno. Per lavori e per traffico, a Mestre lunghe code da Porto Marghera al Ponte della Libertà verso Venezia. Ripercussioni anche sul tratto adiacente della statale 14 della Venezia Giulia, sempre in direzione del ponte per Venezia. Ci spostiamo nel Polesine, sulla statale 16 Adriatica, incolonnamenti per incidente per lavori tra il bivio per la A13 Bologna-Padova e la tangenziale est di Rovigo nelle due direzioni. Ricordiamo che nel tratto tra Boara-Pisani e Boara-Polesine si transita a senso unico alternato. Per concludere, segnaliamo lavori notturni sulla A13 Bologna-Padova. Alle 21 di oggi alle 5 di domani mattina, chiuso il tratto tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Rovigo verso Padova. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Di record ce ne sono tantissimi, del resto il Guinness World Record, il libro, viene continuamente aggiornato, quindi vuoi che non ritorneremo a parlarne proprio su questo argomento? Ma certo che lo faremo. Intanto a questo record vorrei esserci stata. Il più grande raduno di persone galleggianti è accaduto in Argentina ed erano la bellezza di 1997 persone che si sono tenute per mano galleggiando contemporaneamente sul lago Epuquén, che è un lago ad altissima salinità come ad esempio il Mar Morto, praticamente un enorme muretto umano a pelo d'acqua.
4: Dal lunedì al venerdì alle 10 tutti in centro.

0: dei record a cui parteciperei molto volentieri, altri che magari non farei proprio. Andrei magari a vederli, ecco, a vedere questi tuffi pazzeschi dall'alto. No, ragazzi, il tuffo di pancia credo sia il peggiore in assoluto, fa malissimo. Eppure c'è anche un record in questo senso. Ne parliamo fra pochissimo.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Vicenza, dalla redazione giornalistica il consueto appuntamento con il meteo. Per oggi martedì 28 luglio sul Vicentino giornata stabile e calda grazie all'anticiclone in arrivo da sud-ovest. Fin dal mattino cielo sereno poco nuvoloso su Vicenza in pianura con ampi spazi di sole. Nel pomeriggio qualche annuvolamento potrà interessare i rilievi soprattutto altopiano e prealpi vicentine con la possibilità di brevi rovesci isolati. In pianura tempo asciutto. Temperatura in aumento, minima Vicenza intorno ai 20-21 gradi, massima nel pomeriggio sui 31-32 gradi, valori in crescita anche nel resto della provincia. Per mercoledì ancora sole in pianura, mentre in montagna saranno possibili addensamenti pomeridiani con qualche rovescio o temporale. Temperature massime ancora in aumento. Giovedì confermata la fase calda e stabile con temperature massime che potranno raggiungere i 36-38 gradi. Per Radio Vicenza è tutto, buona giornata e buon ascolto dalla redazione.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Radio Vicenza
5: Top of the Tops, il meglio del meglio.
6: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Stavo leggendo fra un dischettino e l'altro anche tutti i vostri messaggi. Devo dire che parlare di record vi piace perché vi coinvolge come argomento. Sì, questo lo farei, no, quell'altro non lo farei. Devo dire che nel frattempo, visto che la notizia ve l'avevo anche anticipata, sono arrivati i vostri messaggi. No, assolutamente il tuffo de pancia non si fa perché fa male. In questo caso credo che insomma si debba avere una pancia bella grossa per attutire il colpo. Il tuffo a pancia colossale, ovvero il record per lo splash più grande, esiste davvero questo campionato mondiale in Norvegia. L'obiettivo è quello di buttarsi da 10 metri d'altezza di pancia e raggomitolarsi solo un millesimo di secondo prima di toccare l'acqua. Doloroso sicuramente, ma spettacolare.
1: Tutti in centro.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici. Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
3: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo, tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Nuovamente insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, per oggi martedì 28 luglio. Allarme PFAS in alcuni pozzi privati tra Sandrigo e Bressanvido. Dai controlli effettuati da Viacqua, 9 campioni su 17 hanno superato i nuovi limiti di legge. Il gestore precisa però che l'acqua dell'acquedotto pubblico resta sicura e conforme ai parametri. Ai cittadini con pozzi privati viene consigliato di verificare la qualità dell'acqua e utilizzare la rete pubblica. Ladri in azione nel quartiere Sant'Antonio a Cassola, al confine con Rossano. Diverse abitazioni sono state visitate e una casa di via Balbi è stata messa a soqquadro. I residenti segnalano movimenti sospetti e le immagini della videosorveglianza potrebbero aiutare le indagini. Misterioso furto invece al Meat Café del centro commerciale SS47. Spariti alcune centinaia di euro senza effrazioni né allarmi. La maggioranza in consiglio comunale a Schio difende la gestione dell'IPAB La Casa e respinge le accuse delle opposizioni. Sostiene che l'esternalizzazione di due nuclei sia stata una scelta obbligata per far fronte alla grave carenza di operatori sociosanitari, garantendo i 297 posti letto e la continuità del servizio. La maggioranza accusa le opposizioni di alimentare una polemica politica. Montorso Vicentino amplia le opportunità per celebrare matrimoni e unioni civili fuori dal municipio. La giunta ha pubblicato un avviso per individuare ville, edifici storici e strutture ricettive disponibili ad ospitare un ufficio separato di stato civile in comodato gratuito per 3 anni. Dopo la verifica dei requisiti, gli spazi idonei saranno autorizzati. Il calciomercato dell'Anerossi Vicenza vive una fase di attesa, con la società biancorossa al lavoro per definire le prossime mosse e possibili nuovi innesti. Nel frattempo il club si prepara a presentare ufficialmente il suo ultimo arrivato, Mattia Valotti. La presentazione del centrocampista si terrà domani alle ore 12 allo Sporting 55. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash. Ci ritroviamo tra un'ora, sempre qui su Radio Vicenza.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Ancora un saluto, parliamo nuovamente della 4 Venezia-Trieste. In direzione Venezia si viaggia in coda per un incidente fra Re di Puglia e Palmanova. Per questo motivo sulla 34 Villesse Gorizia è chiuso l'allacciamento con la 4 per chi si immette sulla Venezia-Trieste in direzione Venezia. Segnaliamo sempre verso Venezia.

0: Code per un secondo incidente fra la barriera di Trieste Lisert e il bivio con la A34 in direzione opposta, dunque verso Trieste, e segnaliamo code per traffico intenso tra il bivio con la A34 e Re di Puglia. È sempre il traffico sostenuto a provocare code sulla Venezia Trieste fra la Tisana e San Stino di Livenza. Ricordiamo in chiusura che le informazioni riguardanti la viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, possibile accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
2: More summer hits.
3: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Questa è la mattinata di Radio Vicenza. Siete qui, miei cari, con me, con la Vale, ancora per 60 minuti scarsi, perché ufficialmente siamo entrati nella nostra ultima ora.
1: Tutti in centro!

0: fra un successo e l'altro, dove devo salutare Manola, dove devo salutare Giada, ci siete dall'altra parte a raccontarci la vostra giornata, a dirci come state, cosa state facendo con la nostra bella musica di sottofondo. E io vi invito ad essere anche social, andando nella pagina Facebook della radio, mettendo lì i vostri like, i vostri commenti, anche nella mia Valentina La Rocca. Fatelo, mi raccomando, che oggi si sta parlando di record. Volete sapere il più grande raduno di persone in bikini? Beh, complimenti a chi ha organizzato questo Guinness World Record, perché erano ben 1010 donne che si sono messe in posa su una spiaggia in Australia per fare una foto di gruppo da Guinness dei primati.
1: Tutti in centro!

0: rigida. Quanto vale la tua carta fedeltà?
1: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
0: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
1: Ali migliora la vita.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Vicenza.
10: Di Guinness World Record, ce ne sono in abbondanza legati all'estate, ma certo, e quindi stiamo parlando proprio di questo e continueremo ovviamente a farlo sino a che l'estate non è finita. La sfilata di occhiali da sole. Ah, io sono una patita degli occhiali da sole, credo d'averne una decina di modelli diversi, con lenti colorate diverse, brillantinati, solo di osso, particolari. Sì, mi piace tantissimo andare in giro con gli occhiali da sole. Ricordo che lo facevo anche in discoteca quando ero un po' più giovane ma lì è un'altra cosa, era un'altra moda. In questo caso, ragazzi, vi parlo di questo record: la sfilata di occhiali da sole più grande del mondo. È accaduto nelle Filippine, dove 1151 persone si sono radunate nello stesso momento indossando occhiali da sole. La particolarità è che era notte. Comunque sia, ci sono riusciti e hanno battuto il record precedente.
11: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: se pensiamo all'estate sicuramente pensiamo al cocomero, ovviamente abbiniamo questo frutto alla stagione estiva che tanto ci disseta. Devo dire che spesso mi capita, quando riprendo quelli belli grandi che hanno la buccia abbastanza dura e quindi faccio un po' fatica con il coltello, immaginate quando questi si devono aprire con la testa, son pazzi. Eh sì, c'è anche in questo caso un record: l'anguria spaccata a testate. Il record appartiene ad un uomo tedesco che è riuscito a spaccare ben 43 angurie intere usando solo la testa, il tutto, ragazzi, in un minuto.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Pubblicità.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
4: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene, conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un saluto dalla nostra redazione, ancora ben ritrovati. Parliamo nuovamente della 4 Venezia-Trieste. Segnaliamo in direzione Venezia code a causa di un incidente fra la barriera di Trieste-Lisert e Palmanova. Per questo motivo sulla 34 Ville Segorizia è ancora chiuso l'allacciamento con la 4. Per chi si immette in A4 in direzione Venezia si registrano code fra Gradisca e Villesse in direzione della 4. Sempre sulla Venezia-Trieste per traffico intenso segnaliamo code alla barriera di Trieste-Lisert sulla carreggiata in direzione Trieste. Ci spostiamo in questo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova e nuovamente ricordiamo che questa notte fra le 22 e le 5 a causa di lavori resterà chiusa l'autostrada in direzione Venezia tra il bivio con l'Auto Brennero e Verona Sud. Nella stessa fascia oraria resterà chiuso il bivio fra la 4 e la 22 per chi proviene sia dal Brennero che da Modena e si mette in A4 in direzione Venezia. Infine ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto per ora, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Caffè.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: Radio Vicenza.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
3: Eccoci qua, arriviamo anche oggi puntualissimi in questo martedì, amici, mettetevi pure comodi. Inizia Radio Web, siamo già stati annunciati, possiamo partire tranquillamente visto che le luci del mixer si sono illuminate tutte, ciò significa che siamo in onda. Maurizio Rossi con voi, mettetevi pure comodi e fra pochissimo le notizie.
1: Radio Vicenza.

Anche i ricchi piangono, vi ricordate? C'era una telenovela. Noi quest'oggi potremmo dire invece che ci sono delle compagnie che stanno un po' a ferri corti a riguardo i dipendenti, perché più di 400 ex dipendenti di Apple ora stanno lavorando per OpenAI. E vabbè, può succedere. Apple dice però che questi non se ne sono andati a mani vuote e avrebbe depositato una causa per furto di segreti industriali, che avrebbe accusato OpenAI di una condotta scorretta sistematica a livelli più alti per ottenere delle informazioni confidenziali da dipendenti ed ex dipendenti Apple. Beh, la causa nomina Tang Tuang, il capo ufficio hardware appunto di OpenAI. OpenAI dal canto suo nega che la denuncia abbia qualche fondamento, ma per Apple la causa potrebbe essere già efficace anche senza un verdetto favorevole. Il solo procedimento potrebbe rallentare i piani di OpenAI. Insomma, si fanno i dispetti. OpenAI è nel suo mezzo dello sviluppo del primo dispositivo hardware con Johnny Ive e si prepara la possibile quotazione in borsa. La causa di Apple quindi punta un po' a mettere pressione su questo progetto, anche senza una vittoria in tribunale, che potrebbe rallentare però il lancio. OpenAI si prepara, insomma, a presentarsi agli investitori con una visione di crescita a 5 anni. Se una parte importante del suo futuro dipende dall'hardware, una causa per furto di segreti industriali intentata dall'azienda da cui proviene il responsabile del design introduce un nuovo elemento di rischio in questa valutazione. Beh, gli investitori ora devono riconsiderare le variabili. Che cosa succede se il tribunale blocca il dispositivo? Che cosa succede se i ritardi spingono il lancio oltre la finestra competitiva, mentre SpaceX AI prepara il suo telefono con intelligenza artificiale e Google invece ha gli occhiali Android XR?

0: a monk. Hurry up, I'm waiting.
1: Si continua amici in questa puntata di Radio Web. Noi non ci fermiamo perché dopo la musica voglio parlarvi anche di Cloud per Chrome, che consente di eseguire delle azioni pericolose. E quindi attenzione, i ricercatori di Manifold avrebbero individuato una grave vulnerabilità in Cloud per Chrome, l'assistente di Anthropic che esegue delle azioni per conto dell'utente all'interno del browser di Google. Il bug sarebbe denominato Cloud Blade ed era presente nella versione 1.0.72 e non è stato completamente risolto, diciamo, nella nuova versione, quella tanto per intenderci del 7 luglio. Cloud per Chrome, ecco, può accedere ai servizi di Google tramite quelli di Gmail e Drive con il permesso dell'utente. I ricercatori di Manifold avrebbero scoperto che altre estensioni potrebbero addirittura sfruttare l'assistente per eseguire delle azioni simulando i click dell'utente, quindi accedere ai servizi collegati. Insomma, Cloud per Chrome ascolta i click ed esegue le azioni correlate se vengono incluse, diciamo così, anche tra quelle supportate, come l'accesso a Gmail per disattivare l'iscrizione alle email promozionali, l'accesso a Google Documenti per leggere i commenti e l'accesso a Google Calendar per aggiungere un evento. Insomma, Anthropic avrebbe limitato queste azioni consentite, ma dopo 8 aggiornamenti non ha ancora risolto completamente la vulnerabilità. In pratica Cloud per Chrome non verifica se i click arrivano da utenti reali o da altre estensioni. E veramente questo potrebbe diventare un problemino. Speriamo mai di non incappare in una situazione del genere.
2: Radio Vicenza.

bella musica anche oggi, amici, all'interno di questa nostra playlist. Ma attenzione, perché non c'è pace per le big tech in questo momento. Sono finite nel mirino del procuratore generale di San Francisco, Apple e Google, che devono rimuovere 13 applicazioni di nudificazione dei rispettivi store. Ecco, nelle diffide è scritto che queste due aziende non possono agevolare la diffusione di immagini intime non consensuali, in quanto è vietato dalla legge statale. Devono anche interrompere la collaborazione con quelli che sono gli sviluppatori. Alcune di queste app sarebbero state rimosse, ma chissà quante ce ne sono. Insomma, sia Apple che Google di fatto vietano la pubblicazione di app con contenuti sessuali, e nonostante ciò i ricercatori di Tech Transparency Project avrebbero trovato sui rispettivi store oltre 100 applicazioni che consentono di spogliare persone reali. Venivano anche suggerite dall'algoritmo di ricerca, alcune di esse erano classificate diciamo per tutti, quindi accessibili anche ai minori. E questa evidenzia che i controlli automatici o quelli manuali non sono molto efficaci dimostra che la scusa della sicurezza usata da Apple per opporsi al rispetto del Digital Markets Act non regge. Il procuratore, insomma, ha ordinato alle due aziende di rimuovere 13 applicazioni di nudificazioni. Ecco, in totale 8 dall'App Store e 5 dal Play Store, e queste permettevano proprio di creare deepfake sessuali sfruttando l'intelligenza artificiale. Applicazioni che offrono dei contenuti chiaramente a pagamento, quindi Apple e Google hanno anche ottenuto un guadagno da queste commissioni pagate dagli sviluppatori. C'è poi un portavoce di Google che avrebbe dichiarato che le 5 app segnalate sarebbero state subito rimosse, ma chissà quante ce ne saranno ancora in circolazione.

0: amici, noi andiamo avanti perché c'è ancora una grana per Apple, l'ennesima, come qualcuno direbbe, avrebbe avviato proprio in questi giorni di discussioni con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per cercare di raggiungere un accordo extragiudiziale in merito alla denuncia antitrust che era stata presentata già da marzo 2024. Procedimento che comunque si troverebbe ancora in fase iniziale, non è stata fissata una data per l'inizio delle udienze. Un caso analogo riguarda però anche Google, che invece nella cosiddetta fase di rimedi, la denuncia è stata presentata lo scorso, dicevamo, 21 marzo 2024. Il Dipartimento di Giustizia e 16 stati ritengono che Apple ostacoli la concorrenza con diverse pratiche scorrette in modo da mantenere il monopolio nel mercato dei sistemi operativi mobile, e questo comportamento danneggerebbe anche sviluppatori e consumatori. Nel dettaglio, l'azienda avrebbe adottato 5 principali pratiche anticoncorrenziali, super app, insomma, che avrebbe ostacolato la crescita di applicazioni con ampie funzionalità che renderebbe più facile per i consumatori passare magari da una piattaforma all'altra, il cloud streaming, poi le applicazioni di messaggistica. Apple avrebbe, diciamo, peggiorato la qualità della messaggistica multipiattaforma, rendendola meno innovativa e meno sicura per gli utenti, costringendo gli utenti ad acquistare un iPhone. Poi quella degli smartwatch: Apple avrebbe limitato le funzionalità degli smartwatch di terze parti in abbinamento all'iPhone per spingere gli utenti chiaramente ad acquistare un Apple Watch. E anche i wallet digitali: Apple avrebbe di fatto impedito alle applicazioni di terze parti di offrire funzionalità tap to pay, quindi inibendo la creazione di wallet digitali di terze parti multipiattaforma. Beh, Apple comunque aveva contestato le accuse e chiesto l'archiviazione, ma il giudice ha comunque deciso che questo caso potrebbe ancora proseguire. Quindi a fine mese l'azienda di Cupertino avrebbe depositato un documento per poter dimostrare gli errori del Dipartimento di Giustizia. Vedremo come si dipanerà questa storia.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web. Il mondo di internet alla radio.
1: È letteralmente volato il tempo quest'oggi, amici. Siamo arrivati in fondo per questo martedì con Radio Web, Maurizio Rossi a condurre sempre le puntate. Grazie per averci seguito. Io mi fermo qua, voglio ricordarvi che domani comunque torneremo sempre alla solita ora. Vi aspetto su questa radio, mi raccomando, continuate intanto a godervi questa estate 2026.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità.
3: Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
4: Beh, sempre 30.
5: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
4: Solo da lì.
5: Solo da lì e all'Iper, perché lì migliora la vita.
6: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
7: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque. Connettiamo forte.
9: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
10: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
11: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
12: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Meteo.
13: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Vicenza, dalla redazione giornalistica il consueto appuntamento con il meteo. Per oggi martedì 28 luglio sul Vicentino giornata stabile e calda grazie all'anticiclone in arrivo da sud-ovest. Fin dal mattino cielo sereno poco nuvoloso su Vicenza e in pianura con ampi spazi di sole. Nel pomeriggio qualche annuvolamento potrà interessare i rilievi soprattutto altopiano e prealpi vicentine con la possibilità di brevi rovesci isolati. In pianura tempo asciutto, temperatura in aumento, minima vicentina Vicenza intorno ai 20-21 gradi, massima nel pomeriggio sui 31-32 gradi, valori in crescita anche nel resto della provincia. Per mercoledì ancora sole in pianura, mentre in montagna saranno possibili addensamenti pomeridiani con qualche rovescio o temporale. Temperature massime ancora in aumento. Giovedì confermata la fase calda e stabile, con temperature massime che potranno raggiungere i 36-38 gradi. Per Radio Vicenza è tutto, buona giornata e buon ascolto dalla redazione.
14: Meteo in collaborazione con...
15: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
16: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
17: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
18: Radio Vicenza. Top of the Tops.

0: pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione @radiovicenza.it.

0: code per traffico intenso tra Gradisca e il bivio per la A4. A4 Brescia-Padova, vi informo che questa notte in direzione Venezia, dalle 22 fino alle 5 di domani mattina, verrà chiuso il tratto tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Sud. Nei medesimi orari saranno chiusi gli svincoli A4 A22 provenendo sia dal Brennero che da Modena in direzione Venezia. E per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
3: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: E benvenuti anche oggi siamo pronti ad aprire il nostro ombrellone. E vuol dire che anche oggi abbiamo un sacco di notizie da raccontarci. E come succede poi in spiaggia, no? Quando arrivi e incontri i vicini d'ombrellone, ti scambi un saluto e così via. Beh, grazie alla redazione e loro possiamo dire che sono un po' i nostri vicini d'ombrellone. Siamo pronti a partire anche oggi con Tipi da spiaggia.
1: Partiti!

Oh, questa notizia mi piace, è giusta per aprire oggi. Mi piace perché in estate vedi che tutto è un po' più leggero, ecco. Anche gli scienziati, i ricercatori si dedicano a quelle cose che durante il resto dell'anno forse è meglio lasciar stare, ecco. Non lo so in realtà se l'hanno fatto, quando lo hanno fatto questo studio, quando hanno avviato questa ricerca, questi ricercatori spagnoli che hanno messo in alto questo studio decisamente insolito per capire se le giraffe, sì, poi cosa c'entrano le giraffe con gli spagnoli non lo so, ma in ogni caso hanno studiato le giraffe per capire se siano in grado di eseguire, di comprendere calcoli matematici elementari, e non ci hanno detto il risultato. Forse lo studio è ancora in corso, solo che cercano di far contare, far fare di conto alle giraffe.

0: pubblicità.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
2: Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321 667. Seguici anche su Facebook.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Ma non lo so se senti il caldo oppure lui, lo hanno già definito l'uomo delle nevi umano. Si chiama Damian Kaspicki, è polacco, e ha stabilito questo nuovo record mondiale, contento lui, di permanenza immerso nella neve, cioè è rimasto completamente immerso a contatto diretto con la neve per ben 2 ore 12 minuti e 12 secondi. Così, ecco, un altro che ha fatto l'ennesima sciocchezza per entrare nel Guinness World Record.
1: Era un po' di

0: Pipi da spiaggia.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
3: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembiate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: bocca.
1: Lo sappiamo che sono tantissime le città del mondo che vanno ad imitare le nostre bellezze architettoniche, ad esempio, no, sappiamo benissimo che negli Stati Uniti ci sono riproduzioni di Venezia, questo anche in Cina, ma che fosse ci fosse la riproduzione anche di alcuni quartieri di Milano, questo mi risulta nuovo. Avviene sempre in Cina, ecco, e ci sono queste foto che sono diventate virali, le foto di questo gigantesco progetto urbanistico costruito in Cina che ha ricreato, ecco, questa esatta copia architettonica di i celebri quartieri di Milano, piazze comprese, no? Io posso capire, adesso non voglio togliere nulla a Milano, che davvero in alcune zone è davvero molto bella, insomma, è una grande città, ecco, e urbana, capisco Roma, ecco, che ne so, vai a ricreare la zona del Colosseo, i fori imperiali, oppure appunto Venezia o altre città, no, hanno deciso, i cinesi sono così, sono un po' strani, hanno deciso di ricreare Milano. Oh, no.

0: Radio Vicenza.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: ascolti. Per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Il governo accelera sull'utilizzo del SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14 a 9 miliardi di euro entro la fine dell'anno. Lo ha detto il vice premier Tajani intervenendo nel dibattito seguito al vertice NATO di Ankara. Il riferimento ai fondi europei destinati agli stati membri per aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Ora la parola passa al Parlamento. L'annuncio questa mattina nell'informativa dei ministri Tajani e Crosetto presso le commissioni esteri e difesa delle Camere.
3: Su SAFE noi abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo.
4: Il SAFE è uno strumento di finanziamento della spesa militare, non aggiuntivo. È una scelta totalmente tecnica che il ministro farà entro la fine dell'anno sui 14,9 miliardi quanto utilizzarne in modo tecnico in alternativa ai bot CCT dal punto di vista della convenienza finanziaria.
2: Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la presidente del Consiglio Meloni commenta il via libera ieri del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al prossimo 6 agosto. Il costo dell'operazione è di circa 125 milioni. Il 4 agosto è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Torna il grande caldo sull'Italia, è la quarta ondata dall'inizio dell'estate. L'anticiclone africano in progressivo rafforzamento nei prossimi giorni porterà un deciso aumento delle temperature con picchi fino a 40 gradi. Oggi bollino rosso a Campobasso, arancione a Messina, Perugia e Rieti, domani allerta rossa in 10 città. Alle spalle, ma non certo metabolizzato, lo shock Pirlo, il totale fallimento del progetto Maldini-Leonardo, parte la ricerca sempre più frenetica al nuovo CT della Nazionale. Giornata chiave anche per Malagò, criticato duramente dal ministro Abodi. Nella corsa alla panchina, grande favorito Roberto Mancini. Gianni De Gaetano.
5: Doveva durare 8-10 anni, ha vissuto invece solo 16 giorni il progetto Maldini-Leonardo. Dall'illusione Guardiola alla corte maldestra Ancelotti, ignorando un contratto in essere col Brasile, all'opzione comoda di Andrea Pirlo, bocciato dal caso Russia e motivo della frattura insanabile con Giovanni Malagò. Scelta infelice, ora decido io, le parole del presidente FIGC che hanno innescato le dimissioni immediate dell'ex simbolo del Milan e del suo sodale sudamericano. Dunque, come non detto, tutto da rifare. Ad iniziare dall'Italia, ancora senza guida, già ammaccata dall'ennesimo flop mondiale. Oggi altra giornata cruciale. A Via Allegri il consiglio della FIGC dovrà pronunciarsi, o meglio abbozzare nuovamente il piano del rilancio. Nebulosa la questione dirigenti, si è affacciata alla pista Chiellini, nelle ultime ore tiene banco la soluzione doppia Claudio Ranieri, Gianfranco Zola. Entrambe, per motivi diversi, supporterebbero in toto il ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò l'europeo, ma che 3 anni or sono se ne andò perché allettato dai 25 milioni arabi. Molti storcono la bocca come per dire: se la questione morale vale per Pirlo, deve valere per tutti. E Antonio Conte resta seduto sulla riva del fiume.
2: Ed è tutto, a più tardi.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buon pomeriggio, segnalo per il traffico intenso code sulla A4 Venezia Trieste in direzione Venezia tra la barriera di Trieste Lisert e la A23. Proseguendo sempre in direzione Venezia, code per traffico anche tra la Tisana e San Stiro di Livenza. Parliamo anche della A57 tangenziale di Mestre, dalle 21.30 fino alle 5.30 di domani verrà chiuso lo svincolo di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in direzione Milano per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Entrata consigliata Mira Oriago sulla A57. Ancora tangenziale di Mestre, dalle 21.30 alle 5.30 del mattino successivo, nelle notti di domani e dopodomani, mercoledì 29 e giovedì 30 luglio, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste, sempre per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Traffico deviato verso lo svincolo.

0: Quello di Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
2: More summer hits.
3: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: Classifiche, in questo caso parliamo della città più amata d'Europa, quindi non è la più bella, la più vivibile, la più attrezzata, che ne so, la più colorata, quella dove si mangia meglio, ma la più amata in generale, che insomma l'essere amati vuol dire che dentro c'hai tante cose, no? Allora già vi dico che nel podio tra le prime partiamo appunto dal primo, dalla prima classificata che è Londra, e secondo posto per Parigi, terzo posto per Berlino. Meno male che in quarta posizione ritroviamo Roma.
1: Rai

Ho questa notizia, mi ha riempito di gioia. Sì, finalmente una notizia positiva che riguarda il diritto di riparazione. Cioè, quante volte abbiamo quel qualcosa che si rompe e ti dicono no, guarda, questo non si può riparare. Ecco, adesso arriva per legge dal 31 di luglio, quindi a partire da questa settimana, la fine di questa settimana, entrano in vigore questi nuovi obblighi dell'Unione Europea per i produttori di beni di consumo. E quindi dovrà essere che anche oltre il periodo di garanzia un bene si deve poter riparare, cioè non ti devono dire no, buttalo che ne compri un altro. Si parla di obsolescenza programmata, no? Che guarda caso scatta il momento in cui non è più in garanzia e da quel momento ti dicono no, sta cosa va cambiata, va buttata e così via. Ecco, secondo questa nuova direttiva europea, speriamo, non dovrebbe più essere così. Sto in

0: Colleghiamoci con la spiaggia per le previsioni del tempo in diretta.
1: Tipi da spiaggia.
2: Pubblicità. Dani, è partito lo sconto alla rovescia. -30, -30, 30, 30.
3: Beh, sempre 30.
4: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
3: Solo da lì.
4: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
5: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

404 Sharing Caffè, la notte in lingua latina. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

I ladri, i delinquenti, mannaggia, ne inventano sempre una. Questa volta non parliamo di ladri di topi d'appartamento, ne abbiamo parlato forse ieri, riguardo i furti in appartamento mentre siamo in ferie. Adesso attenzione, soprattutto nella zona di Napoli c'è questo nuovo sistema per rubare le auto, ma te la rubano l'auto finché tu sei lì, cioè finché tu stai andando. Ecco, come funziona, tenendo conto del caldo di questi giorni, praticamente nell'auto che magari è lì ferma allo stop o al semaforo e così via, viene gettato un topo morto, cioè buttano dentro dal finestrino un topo morto, presi dallo spavento, perché tu non capisci subito che è morto il topo, no? Cioè, nel momento in cui lo buttano lì non si capisce bene, presi dallo spavento, l'autista, il guidatore esce dall'auto e in quel momento i ladri salgono in auto e te la rubano. Quindi la cosa essenziale è non farsi prendere dal panico, perché questo topo molto spesso o è morto o è addirittura un finto topo.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Radio Vicenza. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Vicenza dalla redazione Meteo. Situazione stabile sul Vicentino grazie alla presenza dell'anticiclone africano che sta portando una fase di caldo intenso con temperature ben oltre la media del periodo. Oggi su Vicenza e provincia ancora cielo sereno o poco nuvoloso, qualche nube in più potrà interessare soltanto le zone montane, ma senza fenomeni di rilievo. In città la temperatura massima raggiunge i 33-34 gradi, mentre la minima della notte sarà intorno ai 21-22 gradi. Caldo anche nel resto della provincia, con valori elevati soprattutto nella pianura vicentina e nelle zone più lontane dai rilievi. Venti deboli e variabili in pianura, con qualche brezza locale, mentre in montagna soffieranno deboli correnti occidentali. Il caldo continuerà anche nei prossimi giorni, con temperature in ulteriore aumento. Da Radio Vicenza è tutto per il nostro appuntamento meteo. Continuate a seguirci per gli aggiornamenti.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Radio Vicenza, top, Ove Tops, il meglio del meglio.

Ci sono già dei dati che riguardano le nostre vacanze, le vacanze 2026, le abitudini vacanziere degli italiani che quest'anno sono segnate da un sacco di cose. E prima di tutte, naturalmente, il costo della benzina. Mannaggia! Ecco, magari ne parleremo poi del costo della benzina, ma io ho appena fatto rifornimento e ho ancora le palpitazioni. Le vacanze degli italiani cambiano, diventano più brevi, più staccate, e si sceglie sempre di più di restare in Italia. Ecco, c'è il boom delle cosiddette micro vacanze. Il 69%, è tanto, quasi il 70% degli italiani prevede uno o più brevi soggiorni, e solo il 37% degli italiani sono quelli che pensano di andare all'estero.

0: pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi martedì 28 luglio a cura di Martino Montagna. Non ce l'ha fatta il motociclista di 27 anni, rimasto coinvolto ieri in un grave incidente sulla statale Valsugana a Rosà. Il giovane residente a Bassano del Grappa era stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Bassiano dopo il violento impatto con un'auto, ma è morto poche ore più tardi. Sul posto anche la polizia stradale di Vicenza. Intervento notturno dell'elicottero di Treviso Emergenza sulla parete del piccolo Legazuoi a Cortina. Una coppia di alpinisti polacchi è rimasta bloccata dopo aver

0: Comune e Ordine degli Avvocati di Vicenza resta ancora senza risposta. Riparte da giovedì 30 luglio il servizio gratuito di assistenza digitale in Biblioteca Civica di Valdagno. Ogni giovedì dalle 14.30 alle 18.30 un facilitatore aiuterà i cittadini con SPID, CIE, App Io, smartphone e servizi online della pubblica amministrazione. Lo sportello è ad accesso libero, senza appuntamento. Nel 2025 ci sono stati circa 1000 utenti. Bassano del Grappa si prepara ad accogliere il concerto dell'estate. Venerdì 31 luglio Sting chiuderà il Bassano Music Park con il suo tour Sting 3.0. Attese oltre 8.000 persone al Parco Ragazzi del 99 per il live in trio con Dominic Miller e Chris Mas. L'evento è vicino al tutto esaurito. Restano gli ultimissimi biglietti disponibili su Ticket One. Termina qui anche questa edizione Flash. A risentire ci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per incidente sulla A4 Venezia-Trieste tra la Tisana e il bivio per la A28 in direzione Venezia. Sempre in direzione Venezia, ma per traffico intenso, si viaggia a rilento tra la Tisana e San Stino di Livenza. Ancora A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, code per traffico intenso tra il bivio per la A34 e il bivio per la A23. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, e potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: More summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: si parlava di vacanze. Ecco, se volete cogliere un'occasione, sappiate che per chi ha dei contatti, soprattutto dei familiari che abitano a Dubai, ci potrebbe essere una buona occasione per quest'estate. Allora, è calato il turismo a Dubai, città bellissima, modernissima, fantastica, ma per colpa di quello che sta accadendo, della guerra in Iran, lì sono calati di molto i turisti. Beh, il governo locale ha lanciato questo Invito Dubai, che è un programma che riconosce un benefit di un valore complessivo superiore a 3.000 dirham, che equivalgono a circa 700-720 euro, a chi invita amici o familiari residenti all'estero. Quindi il premio non sarà in denaro, ma ci sono questi tre pacchetti per ogni residente di agevolazioni per esperienze enogastronomiche, soggiorni in alberghi e in ingressi alle attrazioni della città. La promozione sarà valida dal 20 luglio al 31 di ottobre, quindi già è valida, e per ogni residente potrà invitare fino a 5 persone alla volta per un massimo di 3 inviti complessivi. Insomma, uno va lì e c'hai questi bonus, questi sconti per hotel e non soltanto.
1: Io non so più cos'è normale,

parliamo di una ricerca, della BBC, della televisione inglese, che non lo so perché, ma ho questa impressione che ce l'abbiano un po' con noi, quelli della BBC, perché quando parlano dell'Italia in generale, lo fanno per un po' screditarci. Beh, no, non lo so, io adesso vi riporto questa ricerca e poi ditemi voi se, se vi ritrovate in questo oppure no. Riguarda la nostra dieta, e lì secondo me c'è l'invidia di mezzo. Secondo appunto questa ricerca della BBC, quanto afferma la BBC, il numero dei bambini e degli adolescenti italiani che convivono con il sovrappeso è in continua crescita, addirittura il 22% all'inizio della scuola primaria e il 35% alla fine del ciclo scolastico degli italiani, insomma dei bambini italiani, sono in sovrappeso. E sapete di chi è la colpa? Eccola lì, del pane, della pasta e della pizza. Cioè, ma voglio dire, è da mo' che si mangia in Italia pane, pasta e pizza. Ecco, non mi sembra sia proprio, forse quello il motivo. Secondo questa ricerca, la dieta mediterranea nel nostro paese non esiste più e quindi siamo in sovrappeso, soprattutto cioè, a partire dai bambini. Non lo so, ditemi voi se è così. A me sembra che la dieta mediterranea sia viva e vegeta, forse si mangia un po' troppo, questo può essere, no?

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Sono mia.
0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: E c'è la grande musica del pomeriggio di Radio Vicenza. Tra poco sentiremo anche com'è la situazione del traffico.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Sulla A22 del Brennero abbiamo un traffico bloccato per un veicolo in fiamme al chilometro 209 tra Verona Nord ed Affi in direzione Brennero. Per lavori chiude questa notte la A13 Bologna-Padova tra Villa Marzana e Rovigo in direzione Padova dalle ore 21 alle ore 5. Lavori anche sulla A27 Venezia-Belluno, dove è chiuso lo svincolo di Treviso Nord in entrata in direzione Venezia dalle ore 22 alle ore 6. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

Sicuramente, sicuramente abbiamo parlato prima di cibo, entrerà anche quello negli elementi, nei fattori che vanno a determinare la longevità di una persona. Ecco, è uscita la classifica delle persone più longeve del mondo e allora in testa a tutti ci sono le donne giapponesi. Le donne giapponesi vivono davvero molto molto molto e la loro aspettativa di vita è salita di 0,2 anni raggiungendo gli 87,33, e mentre quella degli uomini sempre giapponesi è cresciuta di 0,25 anni arrivando a 81,35. Allora, nella classifica femminile il Giappone arriva prima della Corea del Sud che si ferma a 86,6 anni e la Spagna, le donne spagnole che di media vivono 86,53, cioè questa è insomma l'età media per quanto riguarda la durata. Tra gli uomini il primato invece si va da tutt'altra parte, spetta alla Svezia con gli uomini che campano mediamente 82,52 anni, seguita dalla Svizzera con gli uomini che arrivano 82,4 e dall'Italia con i maschi che vivono 81,74.

ci eravamo abituati troppo bene, con le temperature degli ultimi giorni, ma per questa settimana sono previste in salita per arrivare poi al picco, speriamo sia il picco nel prossimo weekend, salvo poi insomma cambiamenti dell'ultimo. Va bene, dai, siamo in chiusura anche per questo martedì, grazie a tutti, ci sentiamo domani.

0: quanto vale la tua carta fedeltà?
1: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Aliper la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
0: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
1: Ali migliora la vita.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. YNAB, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social YNABvicenza.it. YNAB. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
4: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Scienza.
1: Time o'clock.
0: Sono le 17 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti Vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Nuovamente insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Per oggi martedì 28 luglio. Allarme PFAS in alcuni pozzi privati tra Sandrigo e Bressanvido. Dai controlli effettuati da Viacqua, 9 campioni su 17 hanno superato i nuovi limiti.

0: Urto invece al Meet Café del centro commerciale SS47, spariti alcune centinaia di euro senza effrazioni né allarmi. La maggioranza in consiglio comunale a Schio difende la gestione dell'IPAB La Casa e respinge le accuse delle opposizioni. Sostiene che l'esternalizzazione di due nuclei sia stata una scelta obbligata per far fronte alla grave carenza di operatori sociosanitari, garantendo i 297 posti letto e la continuità del servizio. La maggioranza accusa le opposizioni di alimentare una polemica politica. Montorso Vicentino amplia le opportunità per celebrare matrimoni e unioni civili fuori dal municipio. La giunta ha pubblicato un avviso per individuare ville, edifici storici e strutture ricettive disponibili ad ospitare un ufficio separato di stato civile, in comodato gratuito per 3 anni. Dopo la verifica dei requisiti, gli spazi idonei saranno autorizzati. Il calciomercato della Nerossi Vicenza vive una fase di attesa, con la società biancorossa al lavoro per definire le prossime mosse e possibili nuovi innesti. Nel frattempo il club si prepara a presentare ufficialmente il suo ultimo arrivato, Mattia Valoti. La presentazione del centrocampista si terrà domani alle ore 12 allo Sporting 55. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash. Ci ritroviamo tra un'ora, sempre qui su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per incidente sulla A4 Venezia-Trieste tra la Tisana e il bivio per la A28 in direzione Venezia. Sempre in direzione Venezia, ma per traffico intenso, si viaggia a rilento tra la Tisana e San Stino di Livenza. Ancora A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, code per traffico intenso tra il bivio per la A34 e il bivio per la A23. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, e potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Wow!

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: And brown eyes.
1: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: sito radiovicenza.com. Online, on air.
1: Radio Vicenza.
2: Meteo. Un saluto agli ascoltatori di Radio Vicenza dalla redazione Meteo. Situazione stabile sul Vicentino grazie alla presenza dell'anticiclone africano che sta portando una fase di caldo intenso con temperature ben oltre la media del periodo. Oggi su Vicenza e provincia ancora cielo sereno o poco nuvoloso, qualche nube in più potrà interessare soltanto le zone montane, ma senza fenomeni di rilievo. In città la temperatura massima raggiunge i 33-34 gradi, mentre la minima della notte sarà intorno ai 21-22 gradi. Caldo anche nel resto della provincia, con valori elevati soprattutto nella pianura vicentina e nelle zone più lontane dai rilievi. Venti deboli e variabili in pianura, con qualche brezza locale, mentre in montagna soffieranno deboli correnti occidentali. Il caldo continuerà anche nei prossimi giorni, con temperature in ulteriore aumento. Da Radio Vicenza è tutto per il nostro appuntamento meteo, continuate a seguirci per gli aggiornamenti.
1: Meteo, in collaborazione con...
3: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
4: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta, fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
5: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
1: Music. Radio Vicenza, top, Bob Tops.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi, martedì 28 luglio, a cura di Martino Montagna. Nuovo incidente questa mattina in Viale Trento a Vicenza, dove si sono scontrati due veicoli, tra cui un mezzo di RFI. Sul posto è intervenuta la polizia locale. Il comitato Albera torna a chiedere interventi per la sicurezza. Secondo il portavoce Giovanni Rolando, il tratto resta pericoloso per l'alta velocità. Tra le proposte, limite a 30 km orari e dissuasori. Allarme PFAS in alcuni pozzi privati tra Sandrigo e Bressanvido. Dai controlli effettuati da Viacqua, 9 campioni su 17 hanno superato i nuovi limiti di legge. Il gestore precisa però che l'acqua dell'acquedotto pubblico resta sicura e conforme ai parametri.

0: Insieme al fratello gemello Gabriele, Soldi in testa, un libro di educazione finanziaria pensato per i giovani. Protagonista Niccolò Orlandi, 25enne ingegnere di Schio, accolto in municipio dal sindaco Cristina Marigo. Il volume aiuta a capire risparmio, investimenti e gestione del denaro con un linguaggio semplice e accessibile. Prosegue la 31esima edizione del Teatro Popolare Veneto, rassegna organizzata da Fita Vicenza con il patrocinio della provincia. Sabato 1 agosto alle 21 in Piazza Roma a Valliona va in scena Così parlò Giosuè degli Artisti Anonimi, una tragedia jazz scritta e diretta da Davide Schio tra comicità, tensione e riflessione. L'ingresso è gratuito. Ci fermiamo qui per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo per traffico intenso code sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra la rotatoria milanese e Castellana e tra Terraglio e il bivio per la A27. A4 a Venezia Trieste in direzione Venezia, code per traffico intenso tra la Tisana e Cessalto. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: More summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.
5: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Stivali, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
1: Beh, sempre 30?
2: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
1: Solo da lì?
2: Solo da lì e a Liper, perché a lì migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sulla A22 del Brennero abbiamo un traffico bloccato per un veicolo in fiamme al chilometro 209 tra Verona Nord ed Affi in direzione Brennero. Per lavori chiude questa notte la A13 Bologna-Padova tra Villa Marzana e Rovigo in direzione Padova dalle ore 21 alle ore 5. Lavori anche sulla A27 Venezia-Belluno, dove è chiuso lo svincolo di Treviso Nord in entrata in direzione Venezia dalle ore 22 alle ore 6. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: E ora dello sconto alla rovescia.
5: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
7: Radio Vicenza News, edizione locale.
8: Edizione locale.
9: Bentrovati a questo appuntamento con le principali notizie del giorno a cura di Martino Montagna da Vicenza e provincia. Allarme PFAS in alcuni pozzi privati tra Sandrigo e Bressanvido. Dai controlli effettuati da Viacqua, 9 campioni su 17 hanno superato i nuovi limiti di legge. Il gestore precisa che l'acqua dell'acquedotto pubblico resta sicura e conforme ai parametri. Ai cittadini con pozzi privati viene consigliato di verificare la qualità dell'acqua e utilizzare la rete pubblica. Allerta gialla per il caldo mercoledì 29 luglio in gran parte del Veneto. La Protezione Civile segnala rischio di ondate di calore con disagio intenso nelle aree piedemontane di pianura, compresa Vicenza. Si raccomanda di evitare l'esposizione al sole e gli sforzi fisici nelle ore più calde per le persone fragili. Possibili rovesci o temporali sui rilievi. Condizioni simili sono previste anche giovedì e venerdì. Nuovo incidente in viale Trento a Vicenza, dove si sono scontrati due veicoli, tra cui un mezzo di RFI. Sul posto è intervenuta la polizia locale. Il comitato Albera torna a chiedere interventi per la sicurezza. Secondo il portavoce Giovanni Rolando, il tratto resta pericoloso per l'alta velocità. Tra le proposte, limite a 30 km orari e dissuasori. A Savia Bona di Vicenza sono addirittura d'arrivo i lavori per il nuovo marciapiede e la nuova illuminazione pubblica. L'intervento mette in sicurezza il percorso pedonale verso la chiesa e il campo sportivo, rendendo più accessibile anche la fermata dell'autobus. Installati nuovi punti luce a LED lungo 680 metri di strada. La gestione di 7 asili nido comunali di Vicenza per i prossimi 3 anni è stata affidata alla cooperativa sociale Giocolare. L'assessore Giovanni Selmo sottolinea la qualità del progetto educativo con attenzione ai bambini, famiglie e personale. Da settembre partirà il nuovo anno educativo con più posti disponibili e liste d'attesa azzerate. Torna in Veneto l'iniziativa Alberi in Pianura. C'è tempo fino al 30 settembre per prenotare gratuitamente alberi e arbusti, aderendo attraverso il proprio comune se partecipa al progetto. L'obiettivo è rendere il territorio più verde e valorizzare il paesaggio. Dopo il ritiro, le piante dovranno essere messe a dimora e curate. Sovizzo aderisce al progetto regionale Spazi di Open Innovation insieme al Comune di Vicenza e gli altri enti dell'aggregazione. Se il bando sarà finanziato, nascerà una nuova palestra digitale per rafforzare i servizi di assistenza e formazione sulle competenze digitali, con particolare attenzione alle persone più fragili.

0: Mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per incidente code sulla A4 Brescia-Padova tra Brescia Centro e Brescia Ovest di Autostrade per l'Italia in direzione Milano. Per traffico intenso code sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e il Bivio per la A27 tra la rotatoria Miranese e Castellana. Anche in direzione Milano code tra la rotatoria Miranese e la rotatoria Marghera. A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia code per traffico tra la A28 e San Stefano di Livenza. Contrariamente a quanto annunciato in precedenza, è stata annullata la chiusura prevista per questa notte sulla A57 tangenziale di Mestre dello svincolo di uscita di Mira Oriago. Lavori rimandati. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
3: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion
4: con Marco Sella.
5: Oh, ci siamo, sono arrivato nonostante la caluria, insomma c'è un po' di refrigerio qui all'interno dello studio biancorosso di Radio Vicenza e quindi anche per questo ultimo appuntamento diciamo del mese di luglio, poi me ne andrò in vacanza, ci ritroveremo diciamo in quel del mese di settembre, insomma affronterò le prossime due ore nel migliore dei modi. Buona serata, benvenuti, 6 minuti dopo le 19, rigorosamente in diretta, staremo assieme ovviamente come succede ogni sacrosanto martedì fino alle 21 e quindi all'insegna della musica. Che ne dite? Bando alle chiacchiere, direi di iniziare subito con la prima. Questa sera parto in modo un po' inusuale. O meglio, l'energia c'è sempre, Nel senso che sono voluto partire subito con un pezzo degli anni 90. Pezzo di quelli ai quali è difficile resistere, soprattutto nell'alzare il volume.

Sì, galoppava, non correva, galoppava il 1997. Questa sera con l'energia che mi porto dietro e che d'altra parte è caratteristica di tutti gli appuntamenti del martedì sera, insomma, con DJ Dado e la grande voce di Michelle Weeks, non cosa da poco, e questa Coming Back, e stiamo parlando di DJ Dado. Qualcosa di più recente, che ne dite? Questa sera un bel minestrone. Però ci sta col caldo, eh?

0: music. He speaks your mind and he's got you locked on.
1: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

della serie per molti ma non per tutti. Piccolo mashup, eh? Salutone mio amico Vince, DJ Vince, ma anche Francesco Palla e BVD naturalmente, con questa cosa, questo mashup di Hugel, Moving to the Sun, uno dei pezzi del momento, naturalmente mescolato assieme a uno dei grandi successi di Fisher con I'm Losing It. Insomma, c'è un bel tiro, eh? 18 minuti dopo le 19. Qualsiasi cosa stiate facendo, l'importante è che abbiate il ritmo giusto in sottofondo. The Suffer!

0: Pubblicità.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
2: Ali migliora la vita.
3: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

Quando la musica è energia. Quando la musica è movimento. Quando la musica è emozione. Stai ascoltando In Motion con Marco Sella.

Vabbè, devo dire che questa versione di Purple Disco Machine ha il suo perché, eh? Pezzo di Mr. Jamiroquai o Jason Kay con questa Cloud Number 9. E mentre qualcuno sta invocando, a proposito di nuvole, cloud, diciamo un po' di pioggia, tra una decina di minuti circa ci sarà anche l'aggiornamento con la situazione meteo, grazie a Martino Mountain, che ci aggiornerà, insomma, su quello che ci aspetta nei prossimi giorni, nelle prossime ore. Intanto tutti a cavallo, visto che son sella. Il signor Musti. It's a horny.

0: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion.
1: Emotion. Check this out.
2: Emotion con Marco Sella.

Parlando di gravità, uno poi diciamo potrebbe galleggiare. Uno dice: perché dici questo? Perché stavo leggendo sta notizia, perché non ci si sposta di molto, stiamo parlando della provincia di Treviso, in quel di San Fior. Quando uno va a giocare al Superenalotto magari dà troppo per scontato: ah, ma tanto non vinco. Invece in questa edicola cartoleria che porta il nome di Il Sorriso, in piazza Marconi, in quel di San Fior, insomma, ha fatto 5 al Superenalotto. Ma sono stati praticamente i gestori della cartoleria ad avvisare il personaggio che aveva vinto la bellezza di quasi 30.000 euro. Vabbè. Alla faccia del sorriso. Come quello dei 5 milioni al Superenalotto. No, super. Alla Gratta e Vinci. Incredibile.

Settimana cruciale per buona parte degli italiani, perché poi naturalmente con l'inizio del mese di agosto buona parte insomma se ne va in vacanza. Ci sono quelli che lavorano ancora per una settimana e poi insomma il mese per, diciamo, per eccellenza delle vacanze di buona parte degli italiani. Lo so, in questo momento quelli che le hanno già fatte mi staranno maledicendo, però insomma a proposito di vacanze, questo è l'ultimo appuntamento del mese di luglio, poi agosto pausa e ci ritroveremo se il buon Dio vorrà e anche se il buon editore vorrà col mese di settembre. Intanto ci godiamo il sole e anche Hugel con la voce di Ultranate.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Vicenza dalla redazione Meteo. Situazione stabile sul Vicentino grazie alla presenza dell'anticiclone africano che sta portando una fase di caldo intenso con temperature ben oltre la media del periodo. Oggi su Vicenza e provincia ancora cielo sereno o poco nuvoloso, qualche nube in più potrà interessare soltanto le zone montane, ma senza fenomeni di rilievo. In città la temperatura massima raggiunge i 33-34 gradi, mentre la minima della notte sarà intorno ai 21-22 gradi. Caldo anche nel resto della provincia, con valori elevati soprattutto nella pianura vicentina e nelle zone più lontane dai rilievi. Venti deboli e variabili in pianura, con qualche brezza locale, mentre in montagna soffieranno deboli correnti occidentali. Il caldo continuerà anche nei prossimi giorni, con temperature in ulteriore aumento. Da Radio Vicenza è tutto per il nostro appuntamento meteo, continuate a seguirci per gli aggiornamenti.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
5: Your music. He speaks your mind and he's got you locked on.
6: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

dovuto al signor Martino Montagna, che io confidenzialmente lo chiamo Martino Mountain, con l'aggiornamento per quanto riguarda il meteo. Simus Haji con questa Dance With You. Ancora qualche minuto prima di chiudere ufficialmente questa prima parte di Emotion, l'appuntamento del martedì sera. A dire il vero, all'interno di Radio VIP Vicenza Party ogni sera con un amico diverso, per arrivare fino al sabato, poi nel cuore del pomeriggio con Aldo Fontana dalle 17. Un salutone anche ad Aldo, eh? Una delle peculiarità di questo appuntamento è che posso mettere su quello che mi pare e piace. Quindi mi posso spostare anche al 1979 con il signor Jimmy Bourne. Chi ha una certa età, insomma, lo conosce sto pezzo, eh? Spank!

0: movimento, quando la musica è emozione, in motion, con Marco Sella.
1: Pubblicità.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalla

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
5: Time o'clock.
6: Sono le 19:55 minuti.
7: Ora esatta, in collaborazione con...
8: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
9: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
10: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Roberto Mancini, il ritorno. È lui il nuovo allenatore della nazionale dopo la vittoria degli europei del 2021 nella finale a Wembley contro l'Inghilterra. Dopo quella storica vittoria arrivò la mancata qualificazione ai mondiali del Qatar e l'abbandono da parte del tecnico di Iesi della panchina azzurra per accettare quella dell'Arabia Saudita. In 24 ore dunque è subito superata la vicenda dello stop quale CT azzurro ad Andrea Pirlo per la sua collaborazione con un sito di scommesse russo. Archiviata in 24 ore anche le dimissioni di Paolo Maldini, quale direttore tecnico della nazionale. Al suo posto arriva Claudio Ranieri. L'annuncio di Roberto Mancini, nuovo CT, è stato fatto dalla presidente della FIGC, Giovanni Malagò.
11: Ho ritenuto che la persona che dovesse diventare commissario tecnico della nazionale italiana a gioco calcio fosse Roberto Mancini.
10: E sulla scelta di Claudio Ranieri.
12: Mi serviva una persona con cui condividere la scelta dell'allenatore, del commissario tecnico. Questa persona si chiama Claudio Ranieri.
10: Oggi a Palazzo Chigi il tavolo di confronto tra governo e sindacati per affrontare il nodo dello stabilimento ex Ilva di Taranto all'indomani della pronuncia della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo entro 90 giorni. Durante l'incontro l'esecutivo ha confermato l'intenzione di valutare strumenti d'urgenza per tutelare sia la continuità produttiva sia i livelli occupazionali, mentre le sigle sindacali sono tornate a chiedere con forza la nazionalizzazione del sito e il riconoscimento del lavoro usurante per i lavoratori coinvolti. Proclamate 8 ore di sciopero in tutti i siti ex Ilva. Il provvedimento non risolve il problema ma è tempestivo, così sui social la premier Meloni commenta il via libera del CDM al decreto carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al 6 di agosto, costo dell'operazione 125 milioni. Il 4 agosto la nuova riunione del CDM, misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Il presidente del Codacons Donzelli ai microfoni di Nicola Compagnone.
13: Questo governo che ha fatto la grande lotta contro le accise sulla benzina deve occuparsi effettivamente del costo della benzina, perché non può dire da una parte basta con queste accise sulla benzina e poi quando è al governo dire ma non possiamo toglierle perché costituiscono un'entrata per lo Stato.
14: Presidente, siamo ormai nel pieno dell'estate, gli italiani si spostano verso i luoghi di villeggiatura e questo caro carburanti potrà pesare nel corso delle vacanze.
13: Ma sì, viviamo nella Repubblica delle Banane, se da un giorno all'altro il prezzo aumenta indipendentemente dagli accise del 10, del 20, del 30%, con punte fino a 2,60 euro, spesa per un litro di benzina o di gasolio. Dobbiamo guardarci in faccia, dire questo è uno Stato democratico, chi fa impresa non può fare quello che vuole, devono essere garantiti i prezzi coerenti del mercato.
10: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
15: Buonasera, traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza, attenzione però alla presenza di alcuni mezzi in panne. Sulla A57 tangenziale di Mestre, tra Mirano Dolo e Mira Oriago in direzione Trieste, sulla A4 Venezia Trieste, mezzi in panne sia tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste che tra Cessalto e San Donà di Piave in direzione Venezia. A4 Brescia-Padova, questa notte verrà chiuso il tratto in direzione Venezia tra la A22 e Verona Sud dalle 22 fino alle 5 di domani mattina. In questo stesso orario saranno chiusi gli svincoli A4 A22 per chi proviene sia dal Brennero che da Modena in direzione Venezia. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
16: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
9: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
16: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
17: You voted, you requested this week. This is the Power 10 Countdown with your host.
18: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion
19: con Marco Sella.
20: Apro ufficialmente i battenti della seconda ora assieme di Emotion, l'appuntamento del martedì che trova lo stop nel mese di agosto, quindi oggi ultimo appuntamento nel mese di luglio e poi ci ritroveremo ovviamente in quel di settembre, un minuto dopo le 20, rigorosamente in diretta, insomma ancora tanta musica all'interno di questo bel radio aperitivo. E per aprire ufficialmente questa seconda parte, per molti ma non per tutti, The Shapeshifters, Lola Stima.

Beh, nel corso degli anni si sono succedute ovviamente vari remix, questa è la versione originale, poi c'è parte 1, parte 2, insomma Shapeshifters con Lola's Thin, e stavo giusto leggendo. Per il prossimo fine settimana vi segnalo venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Se uno dice dove posso andare a bere un buon bicchiere di vino,

decisamente sono passati solamente 20 anni dall'uscita ufficiale di questo pezzo di progetto di Mario Fargetta, Get Far, e questa Shining Star.

Mr. Joy Negro con Mass Media Music. Oh, stavo leggendo questa notizia. Parliamo di soldi, parliamo di denaro. Sapete qual è la banconota con il valore più alto al mondo? Uno pensa subito ai 500 euro e invece devo sconfessare, perché il primato è dei 1000 franchi svizzeri, chiamati anche formicone. Per via di una storica emissione del 1976, questa banconota resiste proprio nell'era dei pagamenti elettronici. La chiamano formicone perché nella prima edizione, adesso quella nuova, praticamente ci sono due mani che si stringono, però prima all'inizio non c'erano tre formiche. E il colore viola. Al cambio con l'euro praticamente corrispondono a circa 1090 euro. Il primato fino a qualche anno fa era di Singapore e del Sultanato del Brunei. Però poi dopo, per combattere ovviamente a causa dell'aumento dei pagamenti elettronici e per combattere il riciclaggio del denaro, anche il Sultanato del Brunei ci ha rinunciato. Però gli svizzeri, ragazzi, con i formiconi, 1090 euro per un pezzo di carta.

0: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion.
1: Emotion. Check this out.

0: pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
1: Dai, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30.
2: Beh, sempre 30?
3: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo da lì?
3: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

Come succede ogni sacrosanto appuntamento del martedì, insomma, ci divertiamo anche con gli anni 80. 19, o meglio 19, per il signor Paolo Castelloduro. Questo Paul Hardcastle. E questa 19. A proposito degli anni 80, aumentiamo un po' i giri, che ne dite? Saremo assieme fino alle 21. Quindi tra poco entrerò ufficialmente nell'ultima mezz'ora a disposizione. Intanto vi ricordo, nel cuore del weekend, il sabato e la domenica, Radio VIP diventa mix con la musica mixata del sottoscritto. Questo a partire dalle ore 19.

Beh, come succede spesso negli appuntamenti del martedì sera, giochiamo con gli anni 80 e lascio ovviamente più spazio alla musica che non alle chiacchiere. Abbiamo ascoltato in sequenza Maria Vidal con Body Rock, Fun con Happy Station, Modern Talking, tanti bei ricordi con Cherry Cherry Lady, Denaro con Future Brain e in sottofondo Alberto Carrara con Disco King. Ancora qualche minuto prima di salutarvi e rimandarvi quello che sarà il mese di settembre. The Real Wild Owls.

chi se la dimentica questa? Eminem con Without Me è stato un successone di quelli galattici. Oh, sono arrivato in fase discendente, arrivato al momento dei saluti per quanto riguarda l'appuntamento di questo martedì 28 luglio del Sella è tutto. Naturalmente auguro buone vacanze a tutti coloro che ne approfitteranno col mese di agosto per andarsene in vacanza, ci vado anch'io e quindi ci ritroveremo col mese di settembre. Dal Sella è tutto, vi lascio con l'ultimo pezzo. Guarda un po' che roba, eh. Altro che in down, sempre più su.

0: 34504. Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Radio Vicenza. Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
6: Yeah, thing. What's up guys? This is Sigala.
7: Hi, I'm Lizzo.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 3 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Abbiamo ottime notizie, infatti in questi minuti il traffico è regolare sulle nostre strade. Dalle 22 di questa sera 28 luglio alle 5 di domattina sulla A4 Brescia-Padova chiuso il tratto autostradale compreso tra l'Alto Brennero e Verona Sud in direzione Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza. Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 28 luglio. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Sino alle ore 5 di domattina, sulla A4 Brescia-Padova, chiuso il tratto autostradale compreso tra l'Alto Brennero e Verona Sud in direzione Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle ore 7 di domani mattina, mercoledì 29 luglio. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
4: Radio VIP, parti!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 58 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buonasera, bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 28 luglio. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Sino alle ore 5 di domattina, sulla A4 Brescia-Padova, chiuso il tratto autostradale compreso tra l'Alto Brennero e Verona Sud in direzione Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata InfoViaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle ore 7 di domani mattina, mercoledì 29 luglio. Buona serata e buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Time O'Clock.
1: Sono le 23 e 59 minuti.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 28 luglio. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Sino alle ore 5 di domattina, sulla A4 Brescia-Padova, chiuso il tratto autostradale compreso tra l'Alto Brennero e Verona Sud in direzione Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle ore 7 di domani mattina, mercoledì 29 luglio. Buona serata e buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
5: Solo questa è Radio Vicenza.
4: Radio Vicenza presenta...

0: Playing the hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: Gli amici di sempre

0: radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.
1: I will follow you till my legs no longer move.

0: Radio Vicenza.
1: Top. Bob e Tops. Il meglio del meglio.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.